0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta e si vede sulla Smart TV Samsung LG.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Da Valentino Concessionario Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99 ti ricordi? Si vede in TV, canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: RTR 99 ti ricordi? Presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1900.

sul lato A e lato B dei 45 giri nel jukebox di RTR 99. Ti ricordi? Ci sono le canzoni giuste per cominciare la giornata.

0: RTR 99 ti ricordi? La radio che vi fa ascoltare quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1965.

0: chi è ancora a casa e chi è già in macchina. Inarrestabile.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ci fa cominciare la giornata con buon umore.

0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1973.
2: Io non sogno più, io non penso più, e non trovo più risorse. Non mi guardo più o mi troverei brutta.

tuo amore vinto, se continuerà solo come me, creperà, povero idiota che si addormenterà.

0: Chi ha scelto di iniziare la giornata con noi merita una bella canzone. Ecco la prossima, direttamente dal jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
1: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
4: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare, vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
7: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1979.

pane, burro e marmellata. La radio sintonizzata su RTR 99, ti ricordi? Schiacciamo una lettera e un numero. E il nostro jukebox suonerà una grande canzone.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82, cartolinformatica.it.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su Ottica Salvagente. It, valida solo a maggio.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1999.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99? Ti ricordi? Il jukebox di RTR 99? Ti ricordi?
1: RTR 99? Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: La visita di Donald Trump a Pechino, accogliendolo, Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese, diversi i nodi delicati sul tavolo, inclusa la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog. Il capo dello Stato definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta, appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico non chiediscono la Lazio battuta 2-0 conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo giovedì 14 maggio 2026, sono le 7, un minuto, così almeno potete rimettere gli orologi, è un consiglio che vi do ogni mattina, la nostra controinformazione fino alle 10, sempre e solo su... Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. 3 ore da passare insieme? Avrete la pazienza di farlo? Avrete la pazienza di attendere le ore 10 quando vi saluterò e lascerò lo spazio, in questo caso, almeno per oggi e per domani, non a Fabio Martini perché è fuori, ma in quello spazio orario ci sarà Paolo Famiglietti, quindi non ci sarà la strana nostalgia oggi e domani, ma potrete godere della presenza di Paolo Famiglietti fino alle 13, poi ci sarà David Guarnieri da solo e poi come al solito alle 16, alle 20 Andrea Torre, quindi piccoli cambiamenti, piccoli aggiustamenti della nostra programmazione. D'altra parte, signori, anche noi abbiamo il diritto ogni tanto di tirare il fiato, anche se questo appuntamento quotidiano, sono convinto che a Fabio oggi mancherà, perché questa nostra grande passione ci porta a considerare la trasmissione non come un impegno lavorativo, per carità lo è, ci mancherebbe altro, ma come un quasi come una droga. Si dice spesso, parlavo l'altro giorno con un mio amico medico che il 30 giugno andrà in pensione, e tutti quanti noi gli chiediamo: senti, ma che farai dopo? Cioè dal 30 giugno, no, quando sarai in pensione, dopo aver lavorato tanto, insomma, ha lavorato una vita intera, dico, come impegnerai il tuo tempo? Ma secondo me si annoierà a morte. Cioè, io, conoscendo il tipo, si annoierà a morte, perché sono due tipi di persone che vanno in pensione. Cioè, quelle che finalmente riescono a coltivare le loro passioni, uno dice torno a suonare, ma può essere una cosa, oppure vado a fare trekking, finalmente mi dedico al giardinaggio, al modellismo. E però c'è l'altra categoria dei pensionati, quelli che non ce la fanno ad arrivare a sera senza annoiarsi. Vabbè, vedremo come andrà. Comunque ricordo che non sarò in diretta con voi le ultime due settimane di giugno, quindi io, sempre se Dio vorrà, questo sia chiaro, è un mio mantra, vi saluterò venerdì 12 giugno e le due settimane successive in questo spazio troverete ancora una volta Paolo Famiglietti, quindi dalle 7 alle 10 nelle ultime due settimane di giugno ci sarà Paolo Famiglietti. Io invece ritornerò con voi, sempre se Dio vorrà, il 30 giugno, non il 29 che è lunedì, ma il 29 a Roma è festa, quindi è San Pietro e Paolo, e quindi ho posticipato di un giorno il rientro e quindi tornerò con voi il 30 di giugno in diretta con voi tutto il mese di luglio. Mancherò i primi 5 giorni di agosto e poi da quel momento in poi si riprenderà, per me riprenderà la nuova stagione, avendo terminato le ferie. Oddio, ne ho anche altre accumulate, perché avrete notato che io manco sempre poco, decisamente poco dalla radio, diciamo che non riesco a consumare tutte le ferie che sono previste dal contratto, però questo non mi pesa, no? è una cosa quando senti dire ma c'ho ancora un sacco di ferie arretrate, ho capito, però è talmente bello stare qui con voi che poi anche se ti restano 7-8 giorni da spendere come ferie li abbandoni e via. Va bene, ricordo subito il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp qui in radio ed è il 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0. Siamo molti di noi, sono in attesa di sapere quali saranno le decisioni, e decisioni che dovrebbero essere concertate, dicono quelli bravi, no? Tra il questore di Roma, la Lega Calcio, adesso c'è anche il ricorso al TAR in merito a quello che avverrà la prossima domenica di campionato, e qui io credo che un paio di cose vadano dette, perché sì, sul banco degli imputati devono presentarsi delle persone. Cioè, non possiamo immaginare che sia una cosa, dice, sai, il terreno dell'Olimpico, faccio un esempio, il terreno dell'Olimpico è sprofondato, c'è una voragine di 20 metri per 20, profonda 15 metri. Anzi, meno male che questa voragine si è verificata durante la notte mentre non c'era nessuno sul campo, perché altrimenti conteremmo pure qualche vittima. Era un caso che non poteva essere previsto in alcun modo, in alcuna maniera, quindi lì bisogna un po' rimboccarsi le maniche, armarsi di buona pazienza, armarsi di buona volontà e trovare una soluzione che alla fine devi anche accettare, no? Ma quello che è successo ci fa comprendere fino in fondo quanto le persone che governano il mondo calcio in Italia, stiamo parlando di una industria che ha un fatturato enorme, che smuove interessi enormi, perché quando noi pensiamo che il calcio sia solo quello dei 22 mutande che corrono presso ad un pallone, questa è la frase classica, dicono quelli che non amano il calcio o comunque non sono tifosi di calcio, che ci sta, e vi dico anche una cosa, vivete anche meglio, perché se io dovessi rinascere sarei un appassionato di curling e avrei speso molti meno soldi presso la mia squadra e avrei evitato anche tante dannazioni e quant'altro. Però vabbè, qui si parla, ragazzi, di qualcosa che fa parte della nostra vita, quindi. Però il calcio non è solamente quello, cioè, il calcio è la televisione. Il calcio sono le persone che lavorano grazie al calcio, il calcio sono gli investimenti pubblicitari non solamente legati a quello che vedete negli stadi o alle sponsorizzazioni delle maglie, ma pensate quante trasmissioni di calcio ci sono in Italia, in tutte le città, con persone che si occupano a livello locale di calcio, e questo succede un po' ovunque. Roma, che è una città molto calciocentrica, ha delle radio sportive che fanno ascolto, che creano interesse. Pensate anche alle televisioni, non solamente le grandi televisioni, non solamente le piattaforme, pensiamo anche alle televisioni locali, e questo non vale solamente per la Serie A, vale per la Serie B, vale per la Lega Pro. Ci sono nelle categorie cosiddette inferiori piazze che meriterebbero palcoscenici ben più importanti. Quindi una squadra che in Lega Pro ti fa 8.000 spettatori su una popolazione di 40.000 abitanti è un volano importante per l'economia locale. Quindi il calcio è anche rappresentato da centinaia di migliaia di persone che ogni, dico domenica, anche se oggi con il campionato spezzatino, con il calcio spezzatino, se gioca il venerdì sera, il sabato, domenica, lunedì, comunque dico domenica per semplificare le cose. Pensate quante centinaia di migliaia di persone si muovono per andare allo stadio, sia che la squadra giochi in casa, sia che la squadra giochi in trasferta. Quando una tifoseria viene seguita da una squadra, viene seguita da migliaia di tifosi, parlo di qualunque squadra, migliaia di tifosi prendono il treno, prendono l'aereo, molto spesso le macchine, i furgoni, i pullman, consumano, è un volano importante per l'economia. Quindi c'è un fatturato che noi immaginiamo, ma c'è un fatturato che sta sotto traccia, che noi non conosciamo. E tutta questa enorme industria viene governata da quattro imbecilli, perché e li sto curando bene, li sto trattando bene, perché se do a questa gente dell'imbecille sto facendo loro dei complimenti. Quando hanno stilato i calendari con tutti i paletti, allora dunque qui non si può giocare, qui non si può giocare, non hanno immaginato che domenica ci sarebbe stata la finale degli Internazionali d'Italia, indipendentemente poi dal fatto che possono giocare degli italiani o non possono giocare. Questo chiaramente a distanza un anno prima non si può sapere, ma tu sai la data, tu conosci la data, e tu in quella stessa data ci metti una partita che per Roma è importante come il derby, e dovresti anche immaginare che, trattandosi della penultima giornata di campionato, ci sono altre squadre che devono giocare in contemporaneità, perché in ballo ci sono posti importanti. Ora, non per lo scudetto, l'Inter lo ha già vinto, e devo ammettere anche con merito, perché ha dimostrato di essere senz'altro la squadra più forte, lo ha vinto in netto anticipo con un enorme distacco su quella che sarà la seconda classificata, ma ci sono tutte le altre squadre che comunque meritano rispetto. E qui che cosa si sta facendo? Si gioca a mezzogiorno? No, alle 20:45 di lunedì? No, vi rendete conto? Noi abbiamo ma voi mettereste un imbecille alla guida di un grande partito politico? Beh sì, in Italia capita.
0: RTR 99 ti ricordi? Si vede in TV, canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi?
10: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
11: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
12: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
13: Quindi dopo aperitivo?
14: No, oggi ho il dentista.
13: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
14: E perché?
13: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
14: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
13: Faccio di meglio, ti accompagno.
15: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina. La zona famosa per l'alta qualità del suo olio per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
1: RTR 99 ti ricordi
9: Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:15 minuti primi e qualche secondo. Quando io dico che all'interno di questo spazio si fa controinformazione, tento di catturare la vostra attenzione, il vostro interesse attraverso un'analisi di quanto accaduto, però dandovi la possibilità di avere anche una chiave differente di comprensione. Vorrei fare un paragone un po', diciamo, pazzo e incosciente al tempo stesso, ok? Voi immagino sappiate che cos'è la stand-up comedy, ok? Quindi sono dei comici che, la cosa per dire la verità è nata negli Stati Uniti, che dicono cose atroci, ma le dicono sotto forma di battuta. Un po', tanto per chiarire il concetto e per riproporvelo in salsa italiana, non si può parlare di stand-up comedy vera e propria, ma è un po' quello che fa Checco Zalone. Cioè Checco Zalone, quando prende in giro la comunità omosessuale, vi ricordate la canzone nel film Gli uomini sessuali, ve la ricordate? Nella sua finta ignoranza, perché poi Checco Zalone è un uomo intelligente di grande cultura, non sarebbe arrivato dove è arrivato se si fosse trattato di uno stupido. Lui prende in giro la comunità arcobaleno e lo fa anche in maniera pesante, ma quella cosa fa ridere gli eterosessuali, fa ridere gli omosessuali, perché non si sentono colpiti, non si sentono attaccati. Eppure, se ci pensate bene, perché la gente ride? Provate a rifletterci, provate a pensarci, perché la gente ride? Perché sotto forma di sorriso che Cozzalone dice delle cose che molti pensano, ma che seriamente non hanno la possibilità di parlarne. E in questo funziona la stand-up comedy. È come se funziona. Quindi un comico si può permettere di fare delle battute, per dire, sui campi di sterminio, e la gente ride, perché in quel momento è come se non ci fossero filtri. Puoi ridere di cose delle quali non si dovrebbe ridere. Cioè, parlare di ebrei e dire che oggi fanno molta attenzione a chiudere il gas la sera, se lo dici in un palco dove qualcuno pratica la stand-up comedy, ti fa sorridere. Ma come? Cioè, pensateci bene, cioè, rifletteteci. Cosa c'è di divertente nel pensare che un ebreo oggi controlla il gas prima di andare a dormire 4-5 volte per essere sicuro che sia realmente chiuso? Però su un palco della stand-up comedy si può fare. Se tu prendi in giro una persona per il colore della pelle, se tu prendi in giro una persona a causa del suo fisico nel mondo normale, diventa razzismo. Nel mondo normale diventa body shaming, quindi tu giudichi una persona in base al suo fisico. Addirittura hanno coniato dei termini come grassofobia. Però la cosa incredibile anche qui è che se tu prendi in giro una persona perché è grassa, e non si dovrebbe fare, sia chiaro, si arrabbiano. Se prendi in giro una persona perché è magra, non si arrabbia nessuno, anche perché sono sempre i grassi, anche questa battuta da stand comedy, che vogliono dimagrire, e non sono mai i magri che vogliono ingrassare. Questa è una battuta pessima da stand-up comedy, però la cosa ti fa ridere. E noi qui in radio facciamo, però magari in maniera un po' più professionale, cerchiamo almeno di farlo in maniera un po' più professionale, quello che fa la stand-up comedy. Cioè, noi vi facciamo riflettere su dei fatti e vi diamo la possibilità di ragionare partendo da una base diversa. Cioè, se noi partiamo, se io parto da Roma e arrivo a, dico, più o meno Firenze, ok? Firenze è la prima grande città che incontro prima di arrivare a Milano, visto che il mio punto di arrivo è Milano. Ora, è vero che Firenze è più vicina a Roma che a Milano, però datemi, diciamo, se io parto da Roma e vado a Milano, Firenze è la prima città, ok? È la prima grande città che incontro. Roma, Firenze, Bologna, Milano, ok? Se parto da Milano, Firenze è l'ultima grande città prima del mio arrivo.

Quest'uomo non conosceva i cinque che lo hanno aggredito. Non c'erano stati contatti tra di loro in precedenza. È semplicemente capitato nel posto sbagliato al momento sbagliato, con cinque belve, quattro delle quali minorenni, assetate di sangue, che hanno deciso di imporre il loro concetto di forza e superiorità prendendosela con una persona che alle 5 di mattina stava andando a lavorare. Io sono molto cattivo quando dico una cosa di questo genere, ma so perfettamente di essere molto cattivo. Ma se mi fossi trovato davanti ad un'ipotetica scelta, attenzione, è solo un gioco, ok? Ma se mi fossi trovato davanti ad un'ipotetica scelta e mi avessero detto: tu preferisci salvare un uomo che alle 5 di mattina sta andando a lavorare nei campi, o cinque sfaccendati che alle 5 di mattina rompono solo i coglioni alla gente, tu devi provare a chi è che vorresti far sparire dalla faccia della terra? Io vi direi i cinque sfaccendati alle 5 di mattina. Dice: ma quelli quattro erano minorenni, sono comunque persone pericolose. Io preferisco la vita di questo bracciante del Mali che rispondeva al nome di Sako Bakari. Perché è stato ucciso? Beh, oggi si parla anche di razzismo. Probabilmente, e non lo escludo, lo hanno visto, l'hanno identificato e quindi hanno pensato di agire, non si sa in nome di che cosa, e lo hanno provocato, lo hanno rincorso. Sako Bakari ha cercato rifugio in un bar e dal proprietario del bar è stato cacciato fuori. Oggi, il proprietario del bar viene accusato di essere un insensibile, di essere un menefreghista, anche lui di essere un razzista perché non ha offerto rifugio all'interno della sua attività a questo povero Cristo che è stato massacrato ed è stato ucciso. Intanto io vorrei, e questo lo dico proprio da italiano, io vorrei che lo Stato italiano si facesse carico di tutte le spese per il funerale, il rimpatrio della salma. Vorrei che lo Stato italiano potesse informarsi in merito alle condizioni della famiglia di Sako Bakari in Mali. Perché vedete, quando noi parliamo di stranieri, quando noi parliamo di remigrazione, quando noi parliamo di mandare via quelli che non hanno diritto di stare in Italia, la remigrazione, un concetto sul quale io sono d'accordo, deve essere selettiva. Quindi io ti rimando a casa non perché sei straniero, ma perché hai dimostrato di non meritarti di non meritare di stare in Italia. Questo è il concetto di emigrazione che a me piace. Sako Bakari è uno che invece meritava di stare in Italia e per questo lo Stato italiano dovrebbe farsi carico della situazione della sua famiglia oggi, famiglia che probabilmente poteva sopravvivere grazie alle rimesse in denaro, non cifre enormi, che Sako Bakari riusciva ad inviare in patria. Non so se Sako Bakari avesse una famiglia, dei figli, ma sarebbe bello se lo Stato italiano se ne occupasse. Ora però arriva il momento in cui vi devo far ragionare. Allora, il barista di Taranto che ha cacciato Sako Bakari dalla sua attività. Ora io mi metto nei panni di un barista, anche lui un lavoratore, anche lui, da quello che ho letto, totalmente incensurato, quindi quello che si può abitualmente definire una brava persona, che alle 5 di mattina ha aperto già il suo bar. Quindi siamo d'accordo sul fatto che si tratti di un lavoratore. Ho visto il bar e non stiamo parlando di un gran caffè pasticceria, stiamo parlando di un baretto, ok? Un baretto portato avanti con tanti sacrifici. Se io avessi notato, ripeto, probabilmente, perché forse c'è da aggiungere questo, avessi notato un trambusto di quel genere con delle persone che litigano e entrano nel mio bar.

0: E il rischio è quello che la rissa possa poi portare alla distruzione degli arredi, alla distruzione del biobar, alla distruzione dei miei sacrifici. È anche probabile che io, senza sapere quello che sarebbe avvenuto di lì a poco, è probabile che io, magari mi sarei comportato come barista, ho detto fuori, fuori, fuori, non voglio casini, fuori, andate di. Io sono un barista, sono un carabiniere, un poliziotto in servizio, io sono un barista, fuori, andate fuori, buoni, andate fuori, voglio cazzo, andate fuori, basta, fuori, andate. Probabilmente avrei detto questo, ma non perché sono un razzista, perché quel bar è la mia vita. E se delle persone litigano all'interno del mio bar, signori, se si rompe una vetrina, se mi buttano giù il bancone, chi è che mi ripaga? Dove trovo migliaia di euro per rimettere in piedi il mio bar? Alla domanda, noi possiamo mettere sulla graticola il barista perché ha semplicemente protetto quel poco del suo bar che rappresentava la sua attività, il suo lavoro? Cioè, se avessero distrutto il bar in seguito alla rissa, e se il bar avesse avuto, che so, 7, 8, 10 mila euro di danni, se lui avesse dovuto chiudere il bar per un tot di giorni, quindi non lavorando, se lui avesse dovuto ripagare i danni di tasca sua e non avesse avuto quei soldi, lo possiamo accusare di razzismo? E attenzione, il ragionamento che vi faccio è legato anche a quello che ho detto prima in merito alla figura di questo ragazzo del Mali che stava andando a lavorare. Vi ho detto che lo Stato italiano si deve far carico delle spese, lo Stato italiano si deve interessare della sua famiglia. Lo Stato italiano in qualche modo è complice di quello che è accaduto, perché fino a quando non verranno emanate delle leggi che manderanno in galera questi delinquenti, e a maggior ragione se sono minorenni, e per un lungo periodo di tempo, quindi evitiamo le cazzate tipo la messa in prova, pene alternative. Ma che pene alternative? Ma quali pene alternative? Non ci sono pene alternative. Come vedete, anche io oggi sto parlando di Bakary Sakho, e ne sto parlando con un grande dolore, grandissimo dolore, perché se si fosse trattato di un regolamento di conti, se si fosse trattato di un delinquente, se si fosse trattato di un ladro che scappava, io tutta questa comprensione, sono molto sincero, non l'avrei avuta. E indipendentemente dal colore della pelle, che ripeto è solo una, è solo apparenza, a me se muore un ladro, io posso dire di essere dispiaciuto perché è morta una persona, ma poi me ne frega niente, non mi interessa. Sono menefreghista? Sono cattivo? Sono una pessima persona? Sì, sono menefreghista, sono cattivo, sono una pessima persona. Però attenzione, siccome queste aggressioni da parte di baby gang, quindi di giovani, sono in nettissimo aumento, io vorrei ricordarvi che qualche giorno fa, e ripeto qualche giorno fa, in Toscana un uomo è stato aggredito da una baby gang, in questo caso si parla di Rom, ed è stato ammazzato. Ma quella persona uccisa in Toscana ha avuto qualche trafiletto italiano ucciso da stranieri, italiani di seconda generazione. Guardate bene, il ragazzo di Caltanissetta che è stato accoltellato a Milano, anche lui morto, italiano accoltellato da stranieri. Guardate, e qui ammetto io di essere un anello di questa catena. Io sono parte di questo ingranaggio e io stesso faccio schifo in questo momento, dichiaro di fare schifo, perché io ricordo il nome di quest'uomo, questo ragazzo maliano che è stato ucciso, Bakary Sakho. africano ucciso da italiani. Per me, uomo onesto ucciso da delinquente. Il ragazzo di Caltanissetta, non ricordo il nome, italiano ucciso da stranieri. L'uomo in Toscana, italiano ucciso da stranieri, di lui non ricordo il nome. Ecco, questo è il modo in cui vengono raccontate le cose. L'importanza di un omicidio deriva dalla nazionalità di chi è morto e dalla nazionalità di chi lo ha ucciso. In questa nostra Italia, il pensiero unico dominante impone di dare una importanza più massiccia se sei straniero ucciso da italiani. Se sei italiano ucciso da stranieri, ci si può tranquillamente dimenticare di te.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
12: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
11: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
12: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
11: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
12: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
11: Valentino Auto mobili.it.
13: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
14: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
15: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
16: No, no! Stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
17: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
18: RTR 99. Ti ricordi? Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono arrivati e stanno arrivando tanti messaggi in merito all'argomento che abbiamo appena affrontato, ma ci torneremo. Tra poco vi devo parlare di Napoli e sarà una cosa importante. Prima però di parlare di Napoli, io vado a salutare il nostro Ivan di We Dental Care. Ciao Ivan, buongiorno, come stai?
18: Buongiorno Luca, benissimo, buongiorno a tutti.
0: Allora, parliamo invece di una cosa, un pensiero che molti hanno, no? Io devo andare dal dentista, sì, ci vorrei andare, sì, vorrei farmi controllare, e vabbè, ma tanto ormai... Allora, per smuovere un po' questa pigrizia, no? Aiuta gli ascoltatori a fare quel passo, decidere di andare dal dentista.
18: Perfetto, guarda, lo sai come li aiuto? Io dico una cosa, ho seguito veramente migliaia di pazienti che sono venuti da noi, tantissimi dalla radio, e spesso ho capito una cosa, che il problema del non venire dal dentista non sono i denti, ma è la paura. E sai, di paure ce ne sono tante, c'è la paura del dolore, c'è la paura di spendere troppo, magari spesso c'è proprio la paura di essere giudicati. E sai, noi vediamo persone che magari da anni non sorridono più, che mangiano, non so, da una parte sola della bocca, o magari che evitano proprio di farsi le foto, e sai che ci dicono sempre più spesso, poi dopo essere venuti da noi: se lo sapevo prima sarei venuto anni fa.
0: Ecco, questa è la frase che secondo me vale veramente tanto, perché a volte è proprio la partenza il momento più difficile, fare il primo passo, giusto?
18: È vero, è proprio così. Infatti sai, da We Dental Care noi cerchiamo, io lo dico spesso, prima di tutto di mettere proprio il paziente a proprio agio, perché sai, non ci interessa far sentire una persona poi alla fine un numero, cioè ci interessa capire il suo problema e trovare proprio la soluzione giusta. Poi ovviamente da We Dental Care, l'ho detto sempre più spesso, c'è tutta la parte medica, la parte tecnologica, sai, ci sono gli scanner digitali, la TAC, i visori, ma secondo me la vera differenza la fanno le persone. E immagina che nei nostri centri tra Piramide e Prati lavorano circa 50 professionisti, e ogni paziente viene veramente seguito dal professionista più adatto al suo caso.
0: Senti, proprio questa è una mia curiosità, no? In base alla tua esperienza, qual è la paura più grande del dentista?
18: Ma diciamo che secondo me il dolore è quella, come dicevo prima, la più grande, ed è proprio per questo che nei nostri centri abbiamo anche degli anestesisti, ad esempio, dedicati proprio agli interventi più complessi. E sai, oggi la tecnologia, le tecniche moderne permettono proprio di affrontare magari cure che anni fa erano molto più pesanti in modo proprio completamente diverso. Poi sai, secondo me c'è una paura enorme anche che è quella economica, perché molte persone pensano proprio: io magari non potrò mai permettermelo il dentista. Ma anche lì oggi esistono veramente tantissime soluzioni di pagamento, ci sono rateizzazioni, ci sono finanziamenti. Secondo me l'importante è non trascurarsi, perché poi più si aspetta e più il problema peggiora.
0: Io non sono molto social, però chi va sui social vede in continuazione il prima e il dopo, sai, quando ci sono tipo le cose del dimagrimento, prima e dopo, cioè prima vedi una salama, dopo vedi una silhouette, capito? In questo caso si parla di denti. È impressionante questa cosa, eh?
18: È vero, anche perché sai, in We Dental Care poi ci occupiamo di tutti gli interventi, quindi che sia l'implantologia, che sia l'estetica, che siano le faccette. Poi l'abbiamo detto tante volte alla dottoressa Massa, negli anni hai seguito veramente migliaia di interventi implantologici, e quindi anche sai, chi pensa magari di avere una situazione molto complicata spesso scopre che una soluzione invece esiste.
0: Ma molti si chiedono, dottoressa Massa dice esiste, oppure sai, è una figura mitologica, capito? No, esiste. Per incontrarla io vi consiglio di chiamare We Dental Care 800 56 1006, ripeto 800 56 1006, le due sedi Piramide e Prati, il sito WeDentalCare.it. Ci ripete il numero di telefono, Ivan?
18: Assolutamente, 800 56 1006, ve lo ripeto anche io, 800 56 1006. Mi raccomando, vista l'ora, ovviamente se ci chiamate certo, non vi risponde nessuno, ma potete andare sul sito, perché dal sito si può prendere appuntamento. Altrimenti vi dico una cosa in più: anche se chiamate, noi quando apriamo vediamo tutte le chiamate perse e vi richiamiamo, perciò potete farlo anche subito.
0: Un abbraccio Ivan, buona giornata.
18: A te, alla prossima. Ciao, ciao.
0: Grazie mille Ivan di We Dental Care, 800 56 10 06. Abbiamo salutato Ivan e dunque ora io sarà che ci sono città che ti restano nel cuore, e Roma è sicuramente una di queste, no? Parlo non per i romani, per chi vive a Roma, no, ma su questo penso che saremo tutti quanti d'accordo, no? Roma ha un miliardo di difetti e noi li conosciamo tutti quanti molto bene. Roma è una città dove purtroppo si potrebbe vivere molto meglio, ma diciamo che la qualità della vita a Roma, e per qualità della vita si intende tutta una somma di cose, tende a scivolare verso il basso. Però certo, ragazzi, tu vieni a Roma da turista, passi qualche giorno a Roma e di Roma da turista te ne innamori, e quando torni a casa, sempre ammesso che tu abbia ancora i documenti e il portafogli, perché a Roma questo è uno dei rischi, però Roma veramente ti spacca il cuore. Ci sono città che ti spaccano il cuore, ci sono, ora con tutto il rispetto, non, adesso magari uno non è che se vai a Foggia e non è una città della quale dice Dio mio, sono stato a Foggia, ci voglio tornare assolutamente, ok? Perché ma guardate, visto che poi magari i pugliesi e i Downi, questa è una citazione gratis, Downi alle 7.42 su RTR 99, ti ricordi? Perché vi ricordo che noi, vi rammento anzi, che noi non facciamo la questua, non vi chiediamo soldi, ma soprattutto non percepiamo contributi pubblici. Dico anche Ancona, sì, è una bella città, ma non è che tu dici oddio sono tornato ad Ancona, ci voglio tornare Ancona, perché è il capoluogo di regione della mia regione di nascita, così in modo che non si offendano. Però ci sono altre città che delle quali ti innamori follemente, e Napoli è una di queste. E Napoli è incredibile come Napoli riesca a creare dentro ognuno dei sentimenti contrastanti. Cioè tu passi dal Dio mio quanto è bella al mamma mia che fastidio. È solo Napoli che i grandi amori ti portano poi ad avere anche grandi forme di repulsione, e questa è Napoli. Ma ne parlo con un amore, con un rispetto che è, io mi auguro che si possa captare, si possa sentire, possa trasparire dalle mie parole. Io se parlo con un napoletano sono innamorato del suo dialetto, sono innamorato del modo in cui si esprime, sono innamorato del modo in cui con dei suoni che appaiono gutturali ma invece hanno un significato importante riesce a comunicarti delle sensazioni. Poi parlo con lo stesso napoletano e ci parlo di calcio e lo mando a fanculo. È pazzesca come cosa, no? È incredibile. E questo è Napoli. Cioè tu quando ti affacci da via Petrarca e ti guardi intorno, dici cavolo ragazzi, porca miseria, ma guarda che c'hai, guarda che cos'è il golfo di Napoli. Napoli merita molto di più. E qui prendo spunto da una dichiarazione di Sal Da Vinci. Allora, Sal Da Vinci è arrivato al successo da poco, non che non fosse conosciuto in Campania, al pari di tanti altri cantanti prettamente locali. Se tu non conosci certe dinamiche, vai a Napoli, stai passeggiando su Via Toledo, a un certo punto vedi un mare di persone che urlano con i telefonini e stanno tutti intorno a uno barra una, e tu dici ma che so, chi è quello? Cioè, chi è quello? Ti dico, lo conosci, quello è, non so, ma come, quello che canta e ti canta la canzone e tu dici, ah, l'ho sentita, però non sai chi la canti. Ecco, a Napoli, provincia di Napoli, soprattutto Napoli e provincia, ci sono questi fenomeni che fanno numeri importanti, fanno numeri importanti. Poi alcuni di questi riescono a uscire dalla provincia di Napoli e poi vengono riproposti su base nazionale. Saldavinci per tanti tanti tanti anni è stato un cantante famoso e poi è esploso un paio d'anni fa con una canzone, ok? E adesso c'è quella che ha vinto il Festival di Sanremo, è andato all'Eurofestival e qualcuno con la puzza sotto il naso dice, ah, Saldavinci, Saldavinci ha detto una cosa: basta stereotipi folcloristici, a Napoli non siamo pagliacci. E qui io mi rivolgo ai napoletani che sono presenti a Roma, ai napoletani che ci stanno ascoltando da Napoli, perché noi attraverso il DAB, grazie al DAB, siamo presenti anche nella città di Napoli. Io credo che Napoli non possa essere rappresentata da certa gente che sui social oggi è presente, e se non ci fossero stati social starebbero molto probabilmente in galera, e non può essere Napoli rappresentata da quelle persone che seguono questi influencer sui social, perché Napoli è altro. Io non vi voglio dire che Napoli è Totò, Edoardo De Filippo, non voglio dirvi che Napoli è, sono le chiese, non voglio dirvi che Napoli è che so, Pino Daniele o Massimo Troisi, no ragazzi, o Edoardo Scarpetta, no ragazzi, Napoli è gente per bene, ce n'è tanta, che quando vai in giro si vergogna di dire io sono napoletano, perché pensa che le persone lo vadano a identificare poi come uno di quelli che esce da Napoli al seguito di questi influencer e rovinano i posti. Hanno rovinato Rocca Raso, stanno rovinando Sharm el Sheikh. La frase di Saldavinci, basta stereotipi folcloristici, a Napoli non siamo pagliacci, vuol dire proprio questo. Perché gli stessi napoletani, la parte pessima di Napoli, la parte peggiore, la parte infame di Napoli, che ha seguito questi influencer e ha decretato il successo di questi influencer, e il sistema televisivo nazionale che li ha incensati, che li invita nelle varie trasmissioni, ma che te può dire una persona che c'ha la prima elementare e c'ha il cervello di un'oca autistica, ma che cazzo ti può dire? E chiedo scusa alle persone che hanno in casa altri che soffrono di autismo, era per dirvi le capacità, era per identificare le capacità di queste persone, ma che cosa ti può dire? Che cosa di interessante ti può dire? A Napoli non siamo pagliacci. Purtroppo, purtroppo, gli influencer e le influencer napoletani hanno decretato per gli abitanti di Napoli, per i napoletani tutti, purtroppo una messa in castigo. Cioè, non passa più il napoletano laborioso, onesto, il napoletano che ha studiato, il napoletano capace, il napoletano che fa onore alla città. Ormai Napoli è questa gentaglia che segue questi influencer, influencer che sono gentaglia a capo di altra gentaglia. Io spero che Napoli possa risorgere, perché l'Italia ha bisogno di Napoli, e Napoli deve cacciare dalla testa degli italiani l'idea che i napoletani siano come questi influencer. Siete voi stessi napoletani che dovete dire che questa gente vi fa schifo, vi fa ribrezzo, che sono om e donne merda.
1: RTR 99, ti ricordi? Si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
19: RTR 99, ti ricordi?
20: È è la mia nuova acqua di casa.
21: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
20: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
22: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
23: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
24: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
25: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
26: RTR 99,
27: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:53 minuti primi e qualche secondo. Vorrei fare gli auguri ad Adriano. Adriano, che è marchigiano come il sottoscritto, è nato qualche anno prima, perché oggi festeggia 86 anni, sono 30 anni e ascolta RTR 99, ti ricordi? Quindi Adriano, sei un vardascio. Sei un vardascio, quindi a 86 anni oggi sei un vardascio, quindi auguri. E la segnalazione ci arriva dalla sua dolce metà, Maria. Va bene, 86 anni, ragazzi. Maria, ma dimmi una cosa, così è per curiosità, ma Adriano è un rompipalle un po' come tutti i marchigiani? Magari andando in là con gli anni è diventato ancora più rompiscatole. Cioè, faccelo sapere, perché siamo chiaramente curiosi di questa cosa. Auguri Adriano, buon compleanno, buon compleanno. Allora, io a volte dico che rispondendo a certe persone non bisogna scendere nell'umiliazione, ed è un errore che a me capita, purtroppo fa parte proprio del quando leggo certi messaggi, no? Io riesco a capire se dietro una critica, dietro una frase, ci sta veramente la volontà di un confronto o c'è solamente la volontà di pungere. E ci riuscite a volte, ci mancherebbe altro. Solo che io, proprio per questioni di carattere, qualche giorno fa parlavamo proprio del caratteraccio, io se mi pungi, chiaramente sento il dolorino, ma poi ti restituisco con un colpo di lupara in piena faccia. È un mio limite, sono vendicativo? Sì, certo, la mia caratteristica negativa? Sì, senz'altro. E capita anche a me spesso, a volte, di ricevere messaggi che mi colpiscono, e a quel punto reagisco, e reagisco a volte in maniera tanto scomposta, e quello che dico poi finisce per umiliare la persona. È un mio limite, lo so ragazzi, è una cosa brutta, ma forse conosce i propri limiti. E quindi qui volevo fare una grossa critica a Giorgia Meloni, perché ieri, rispondendo al deputato Boccia, non si è limitata a rispondere, ma lo ha umiliato. Giorgia, amica mia, però non si fa così. Cioè, se c'è un deputato dell'opposizione che ti fa delle domande, tu devi rispondere. Se poi dai certe risposte, lo umili. Cioè, Boccia è uscito dalla Camera dei Deputati ed è entrato in analisi. Ecco, questa sarebbe la donna oggi a capo del Presidente del Consiglio che molti non vorrebbero più votare perché si sentono delusi. Sono quasi indeciso di, dopo avervi fatto ascoltare questa traccia audio, di farvi ascoltare invece una traccia audio di Silvia Salis, attuale sindaco di Genova, o di Elly Schlein. Per quanto riguarda Giuseppe Conte, evito, perché il momento della comicità non è tra le 7 e le 10.
2: Presidente Meloni, da quanto tempo non fa la spesa, non per ragioni di tempo, ma per ragioni di ascoltare quello che accade in un supermercato? Da quanto tempo non parla con una famiglia che a fine mese deve scegliere se pagare l'affitto o il dentista ai figli?
3: Allora, Presidente La Russa, nell'interrogazione che i colleghi del PD hanno presentato io avevo contato 18 domande alle quali dovevo rispondere in 3 minuti. Prendo atto che il senatore Boccia ne ha aggiunte in questa sua introduzione altre più o meno 5 e quindi non siamo in un'interrogazione, senatore Boccia, siamo nel quizzone finale di un gioco a premio. No, immagino, quindi andiamo così, cerchiamo di dare delle risposte a così, no, a quello che possiamo fare. Allora, punto primo, sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere, non so quando capita a lei, perché magari no, per cui guardi, non rinuncio a stare in mezzo alla gente, non rinuncio a fare la mia vita normale, proprio perché questo mi aiuta a capire come stanno le cose. E quello che capisco che è che anche che intorno a questo governo c'è ancora tanto tanto affetto dopo 4 anni, senatore Boccia, e anche questo qualcosa significherà, ok? Dopodiché però, sul tema delle riforme, guardi, io adesso a mente non ricordo tutte le riforme che abbiamo fatto, però sicuramente così su due piedi mi viene in mente la riforma del codice degli appalti, la riforma fiscale, la riforma degli ITS, la riforma della Corte dei Conti, la riforma dei fondi di coesione, al netto di quelle che lei ha citato, tra le quali ha dimenticato di citare la riforma di Roma Capitale, che mi pareva stessimo insieme portando avanti, ma poi il Partito Democratico ha deciso che non gli interessa di avere il riconoscimento di Roma Capitale in Costituzione, si è sfilato, altrimenti avremmo fatto anche una riforma che probabilmente, a parti invertite, se il sindaco fosse stato di Fratelli d'Italia, un governo di centrosinistra, non avrebbe mai fatto. Noi non ragioniamo così, a differenza sua, collega Boccia. Dopodiché sul salario minimo le ho già risposto, la risposta del governo è stata diversa. Penso che sia anche più efficace, penso che dire che noi vogliamo rafforzare la contrattazione, che facciamo riferimento ai contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, perché il tema dei diritti di un lavoratore, della condizione di un lavoratore, non si risolvono nell'orario, nel salario orario. Lei sa meglio di me che in un contratto ci sono molte altre voci che incidono sulla condizione finale del lavoratore. Noi crediamo che quello debba essere il parametro di riferimento e pensavo che vi avesse convinto, senatore Boccia, mi consenta, lei è pugliese, quello che è accaduto in Puglia, dove la regione Puglia ha deciso di applicare il salario minimo e si è ritrovata con le proteste perché le condizioni di quei lavoratori erano peggiorate. Perché, come abbiamo detto molte volte, purtroppo le condizioni, il salario minimo orario può rischiare di diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo rispetto ai diritti del lavoratore. Sul resto, senatore Boccia, che cosa le devo dire? Lei mi ha fatto una serie di dati, mi ha citato una serie di dati economici, io potrei citarne molti sulle differenze che ci sono tra il 2022, quando noi siamo arrivati al governo della nazione, e oggi. Gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, abbiamo più occupati stabili, abbiamo, come dicevamo, meno precari, il rapporto deficit PIL era all'8,1, oggi è al 3,1, lo spread era a 236 punti, oggi a 75, la borsa italiana era a 21.000 punti, oggi a quasi 50.000. Sulla povertà, secondo Eurostat, la popolazione a rischio povertà è diminuita. E l'Istat definisce la povertà assoluta stabile, mentre nel 2022 cresceva. Sul fronte fiscale non ci dobbiamo dire molto, sulla sanità, il fondo sanitario, ci sono 17 miliardi in più e vedete, si innervosiscono. Perché si innervosiscono i colleghi? Si innervosiscono perché, scusate, ma se l'Italia oggi è così disastrosa, in che condizioni si trovava quando noi l'abbiamo ereditata? Colleghi, scusatemi, in che condizioni si trovava?
4: Perché guardate, è possibile che gli italiani si aspettino di più da noi, ma temo che non se lo aspettino da voi, perché ci sono già passati. Dopodiché, quanto al superamento della unanimità in Consiglio europeo, io anche qui ho già risposto molte volte, non so se lei ritiene che rifacendomi la domanda 100 volte cambierò posizione. Non la cambierò, collega Boccia, non la cambierò, anche perché dal Grazie. Mio punto di vista non è questo, Presidente, un secondo solo, non è questo che in fin dei conti può davvero sbloccare la situazione. I governi che sono democraticamente eletti sono fatti da politici e i politici sanno che delle sintesi si devono trovare. Guardi, se io le dovessi dire qual è il problema più grande che incontro oggi, è che spesso la politica trova delle sintesi, ma poi c'è una burocrazia oltre la politica che decide di rimettere in discussione quelle sintesi. Allora questa è una battaglia, colleghi, che possiamo fare insieme, perché intanto non richiede di modificare i trattati e perché poi, viva Dio, noi veniamo scelti dai cittadini e ci assumiamo la responsabilità di quello che succede. È anche giusto che siamo quelli che decidono, è anche giusto che a decidere non ci siano persone che poi non si devono confrontare con il consenso dei cittadini. Grazie.
0: Ahia Joe, vabbè, però ragazzi, dovevi rispondere, non umiliarlo. Cioè, Giorgia, dovevi rispondere, non umiliarlo. Vorrei far notare un po' a tutti che in tutta questa storia, in questi minuti, non ho la traccia audio, ma vi dico una cosa che ha detto Giorgia Meloni. Se non ci fosse stato il super bonus, definita scelta scellerata, con quei soldi si potevano costruire 1,5 milioni di case. Quindi considerate che quelli che sono riusciti a fare i lavori gratuitamente, come diceva Giuseppe Conte, lo hanno fatto per loro gratuitamente, ma a spese di tutti gli altri italiani, e non per dire il Sibuana come c'era una volta in certi film dove blackface era la normalità. Quindi senza quella decisione scellerata, cioè io ho bisogno di mettervi in guardia, no? Perché comprendo anche che al sud ancora oggi il Movimento 5 Stelle abbia un certo seguito da parte di quelle persone che sperano di continuare ad ottenere la paghetta senza fare niente sotto forma di reddito di cittadinanza, ma oltre a quella c'è stato il super bonus, quel gratuitamente in una qualunque nazione avrebbe voluto dire oggi per Giuseppe Conte la morte politica. Cioè oggi il Movimento 5 Stelle, se le persone in Italia votassero onestamente e in maniera intelligente, oggi il Movimento 5 Stelle sarebbe allo 0,3%. Praticamente Giuseppe Conte avrebbe lo stesso seguito politico di Mario Adinolfi in una nazione normale con la gente che pensa.
5: RTR 99. Ti ricordi? Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: RTR 99,
1: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Cresciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 6 minuti primi e qualche secondo. Voglio dedicare 3-4 minuti a commentare qualche vostro messaggio. Dunque c'è Cristiano che mi dice: buongiorno Luca, dal 3 agosto non si potranno più utilizzare le carte d'identità cartacee, sono 2 mesi che provo a farla a mio figlio, è impossibile. Scusa amico mio, allora tu il documento non glielo fai, non glielo fai. Dici che è un minore non accompagnato, stai a posto, hai risolto il problema. Cioè, così si fa in Italia, cioè tu ti fai il problema di dare la carta d'identità a tuo figlio, ma che te frega, minore non accompagnato, te lo mantengono pure, qual è il problema, scusami. Hai fatto bingo ragazzi. Mentre invece Adriano, che faceva 36 anni da moglie, ha risposto: è un po' rompi come te, ma questo ci sta e ha mantenuto la patente. Maria, che te devo dire? Io spero che Adriano sia lucidissimo, attento, vada piano. Spero che sia in condizioni psicofisiche ottimali per poter guidare la macchina. Dice: io ho 77 anni e da quando a 15 andavo in ferie cattolica dai miei zii sentivo che ci mettevano in guardia dai napoletani. Non lo so, cattolica e 77 anni, quindi avevi 15 anni 52 anni fa, 52 anni fa a cattolica andavano in vacanza i napoletani? Può pure essere, non... ma perché nei TG non si è parlato delle risposte? È perché c'è Telemeloni. Cioè, la cosa meravigliosa oggi dell'informazione che la sinistra ti vuole far credere essere pilotata dal governo, ecco, questo tuo messaggio è la testimonianza diretta che in realtà è l'esatto contrario. Dunque, ma come si fa ad elogiare così Napoli? Io massimo mezza giornata e devo scappare. Capita. Allora, Napoli te l'ho detto prima, cioè o l'ami o la odi. E Napoli, ma questo vale un po' per tutti, non è che ti sto dicendo che il tuo pensiero è sbagliato. Napoli ha dei ritmi e dei rumori che non... ci sono persone che non riescono a sopportare, ma questo vale anche per chi arriva a Napoli in condizioni favorevoli. Ci sono calciatori che non riescono poi a diventare parte integrante del tessuto sociale cittadino. Altri che invece poi diventano napoletani d'adozione in tutto e per tutto. Ma vedi, quando parlavo prima di Napoli, e qui penso che alla fine dovrai per forza di cose essere d'accordo con il sottoscritto, se vai in Ancona, noi marchigiani diciamo in Ancona e non ad Ancona, se vai in Ancona non ci stai mezza giornata e poi ti fa voglia di scappare, capito? Ma non c'è neanche qualcuno che dice: oh, io voglio andare in Ancona e ci voglio restare per tutta la vita. A Napoli invece capitano tutte e due le cose. Dunque, e poi qualcuno dice: però Giorgia non dovrebbe parlare in romanaccio, non dovrebbe farsi prendere. Però sostieni, a parte che io la sostengo Giorgia Meloni, cioè vi risulta che io non sostenga Giorgia Meloni? E criticare l'operato di un primo ministro, in questo caso come Giorgia Meloni, ma mica vuol dire non accettarla, non volerla aiutare. Io vi ho detto, sostengo Giorgia Meloni, cioè il mio prossimo presidente del Consiglio dovrà essere ancora una volta Giorgia Meloni, con una alleanza di centrodestra della quale deve necessariamente far parte futuro nazionale del generale Roberto Vannacci. Questa è la mia idea politica, ma poiché io ho sempre rivendicato questa onestà intellettuale della destra, che poi paragonata alla disonestà intellettuale della sinistra vi fa capire da che parte stare, questo significa che noi possiamo criticare per avere ancora di più. Cioè, se noi non comprendiamo questo, se noi non facciamo capire questo, ma vedi, io non so se questa cosa sia vera o meno. Fai denuncia di furto della carta d'identità e te la fanno all'istante. Questa è una paraculata tutta italiana, Questa è una paraculata tutta italiana. Mentre il nostro amico Danilo dice: io a Napoli non metterò mai più piede. Lo sentite anche voi, questo coro di sti cazzi che arriva dal Golfo?
13: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
14: RTR 99 ti ricordi.
15: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tuo a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
16: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
17: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
18: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
26: Hai 5 secondi?
27: Beh, dipende.
26: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
27: Ok, ti do altri 5 secondi.
26: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
27: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
26: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
28: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
14: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:15 minuti primi e qualche secondo. Non è una cosa bella quella che sto dicendo, attenzione, però mi confermano: sì, è vero, fai denuncia e il municipio è costretto a fare il documento perché per legge è vietato esserne privi. Che guardate, è un escamotage. Come si dice a Roma escamotage? ve lo dico subito, dunque fammi controllare, escamotage in Roma, paraculata, paraculata, sì, esatto, paraculata. E, ma vi rendete conto che per avere un qualche cosa della quale avremmo diritto, poi dobbiamo denunciare una cosa fasulla? Cioè, se ci pensate bene, cioè, no, vabbè, non si può prendere, vabbè, fammo denuncia e ce la danno subito. Facciamo denuncia e ce la danno subito. Ma vabbè. Oh, io non vi ho detto niente, anzi, condanno apertamente questo genere di comportamento. Non vi ho detto nulla, cioè non vi ho detto che per avere subito la carta d'identità dovete fare denuncia di smarrimento. No, di furto, fate di smarrimento. Di smarrimento della vostra, così ve la fanno subito. No, non ve l'ho detto, ve l'ho detto, ma in realtà vi dico di non farlo, eh. Questo chiaramente non vi permette di avere la carta d'identità immediatamente. Se voi quindi andate verso un posto dei carabinieri, fate denuncia di smarrimento della vostra carta d'identità, ve la fanno immediatamente. Ma chiaramente io vi ho detto un metodo che non sarebbe da seguire. Mi raccomando, non fatelo. Invece ora vi devo dire una cosa molto triste. Dunque, qualcuno si ricorda di Stefano Addeo? Ve lo ricordate Stefano Addeo? Stefano Addeo era quel professore di Marigliano che un anno fa circa aveva pubblicato un post contro Giorgia Meloni prendendosela con la figlia. E il post in questione era il seguente: auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola che era stata uccisa. Quindi questo professore, quindi una figura importante, un docente, uno che entra a scuola, si siede da un lato della cattedra e di fronte a degli alunni, degli studenti, quindi ragazzi, un ruolo importante. Pensate nella storia il ruolo del magister, capito? Ebbene, questo signore, questo professore Stefano Addeo, auguro la figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola, scritto con il suo profilo personale, il suo profilo Facebook personale. Cioè non è che dice, sai, io mi invento un profilo. Per esempio, io dico spesso, ma non è vero assolutamente, no, che se dovessi avere un profilo farlocco avrei Turgido Pelato. Voi immaginate, mi scrivo su Tinder come Turgido Pelato. Una delle due cose è vera, l'altra no. Provate a indovinare quale è vera e quale che non è vera. Turgido Pelato. Quasi quasi sarebbe da fare un quiz. Quiz. Turgido Pelato, una delle due cose, una delle due affermazioni, una delle due specifiche non risponde a realtà, però sa Turgido Pelato, capito? E quindi non è che si è fatto Turgido Pelato, no, se Stefano Addeo, quindi ha augurato la morte violenta alla figlia del primo ministro, una bambina di 6 anni, ok? Chiaramente se lo sono strainchiappettato a sangue. E a quel punto Stefano Addeo ha detto, ma no, ho avuto un momento così, non volevo, chiedo scusa, chiedo di incontrare il presidente Giorgia Meloni. Ragazzi, vi do una notizia che rattristerà tutti. Lo so che vi rovino la giornata, lo so che ve la rovino, e in questo momento chiedo a tutti quanti voi, se siete credenti, attenzione, se siete atei, no, questo mi sembra chiaro, ma se siete credenti, io vi chiedo di dedicare una preghiera per Stefano Addeo, perché si è buttato da una finestra ed è ricoverato in terapia intensiva. Quindi si è buttato da una finestra. Mamma mia, quando ho letto questa notizia ho provato un dolore così profondo, ma così profondo. Qualcuno dirà, scusa Luma, aveva augurato la morte alla figlia di Giorgia Meloni, una morte violenta. Sì, ma un dolore così profondo nel sapere che un essere umano come il professor Stefano Addeo si è buttato dalla finestra. Madonna mia, mi sono emozionato e commosso. Devo dire che stanotte, quando ho saputo la notizia, per 2 ore ho pregato, e poi pensando fosse poco, ho messo dei ceci a terra e mi sono inginocchiato sui ceci, proprio come penitenza, sperando che il nostro Signore Gesù Cristo possa prendere questa cosa, quindi non possa prendere in esame. E lo chiedo a tutti quanti voi: provate anche voi il mio stesso dolore per quest'uomo che si è buttato dalla finestra. Ecco, io a volte anche chi appare forte invece deve mostrare la propria debolezza. Ecco, se avete insomma anche voi questo pensiero, fatemelo sapere il numero è il 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 99.

Diciamo che quel campionato è un campionato de seghe, dove girano un sacco di soldi e dove calciatori o a fine carriera, ma che hanno avuto una carriera prestigiosa, o calciatori senza palle, che potrebbero avere ancora un'ottima carriera in Europa, preferiscono andare lì a prendere un sacco di soldi. Ma perché si parla di giocatori senza palle? Perché uno che ha 28 anni va a giocare in quel campionato e potrebbe giocare tranquillamente in campionati europei ben più importanti, ma va lì a prendere un sacco di soldi, è uno senza palle. Voi direte, è uno che mica è scemo ma prende i soldi. Non ho detto che è scemo, ho detto che è senza palle, che è diverso, non ha attributi. Comunque, fatto sta che quello è un campionato farlocco, solo che si sono appassionati e si sono menati, ragazzi, si sono menati. Quindi tu vedi le scene tra le due tifoserie, che sai, ci stanno questi vestiti da beduini che si prendono ad astate di bandiere con altri vestiti da beduini. E a me questa cosa mi ha fatto ridere, no? Li vedi così. E poi ho pensato, dico, ma effettivamente, siccome sì, c'è un po', alla fine si fanno delle carezze, no? Allora ho pensato, visto i soldi che girano, secondo me poi gli scontri sono proseguiti di fuori, no? So, magari si sono tolti le cinte tempestate dei diamanti e si sono presi accintate, si sono tirati dei San Pietrini, che in realtà erano delle scatole di Rolex fatte a forma di San Pietrino con dentro il Rolex dentro. Poi è arrivata la polizia a cavallo in quel caso, che li ha caricati tirando loro dei lingotti d'oro, cose di questo genere. Se qualcuno si offende, per dire, ma guarda, perché hai detto vestiti come beduini, ragazzi, non è un'offesa, cioè dobbiamo vedere il concetto, il significato che noi diamo a determinati termini. Cioè, i beduini sono dei gruppi di popolazione nomade di origine araba che vivono, hanno sempre vissuto in quelle zone, e il loro tipico abbigliamento è esattamente quello, la tunica, sto copricapo. Cioè, se io ti dico che sei vestito come un elegantone, perché sei un elegantone, se ti dico che sei vestito come uno straccione, se ti dico che sei un beduino, anzi, cioè io do importanza a quella che è la tua cultura, no? Quindi poi puoi anche essere pieno zeppo dei soldi, ma il fatto che tu ti vesta come un beduino non deve essere considerata come una cosa negativa, no? Non ci vedo proprio nulla di male. Ecco, fate attenzione, no? Perché oggi quando si utilizzano determinate parole, allora perché poi ci sono anche dei modi di dire, no? Se tu pensi bene in italiano, ci sono dei modi che noi utilizziamo e però non lo sappiamo, no? Sei vestito come un gaga, vestito come un gaga. Se ti dicono sei vestito come un gaga, effettivamente tu non conosci il significato. Un gaga è un uomo, un ragazzo che ha una notevole eleganza nel parlare, anche nel comportarsi, come veste, uno che si atteggia un po' da gran signore, però spesso non ne ha i mezzi e non ha neanche una grande istruzione e non è neanche proprio serissimo a livello di moralità. Quello è il gaga. Però se ti ammazza, sei vestito come un gaga, tu sorridi. Se ti dicono sei vestito come uno zingaro, te incazzi. È strana come cosa, no? Se ci pensate. E tutto sa capire, per me è molto più offensivo dire sei vestito

0: come un gagà piuttosto che sei vestito come uno zingaro. Ma bisogna conoscere proprio il significato delle parole. Questa è venuta a Pistoia. Cosa che poi ho detto, ma Pistoia, non lo so, però è una Pistoia. E che è successo? Che è successo? Ve lo leggo subito. Dunque, quest'uomo, secondo l'accusa, avrebbe versato della candeggina nel caffè della moglie, provocandole un grave malore. Quindi un operaio di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri a Pistoia e la donna ricoverata in ospedale. L'accusa è atroce, i fatti risalgono a qualche giorno fa. E sarebbero venuti nella casa dove la coppia vive con i figli, e quindi dopo aver ingerito il caffè la donna si è sentita male, però effettivamente lì per lì non hanno ricollegato il caffè al malore della donna. Quindi appena portata in ospedale si sono resi conto che c'era in atto in corso un avvelenamento. L'uomo è stato subito portato dai carabinieri presso la locale stazione, è stato trasferito nel carcere di Pistoia, e solo la prontezza dei soccorsi ha evitato il peggio. E secondo quanto è emerso dalle indagini coordinate dalla procura, la donna si è sentita male subito dopo aver bevuto il caffè, è riuscita fortunatamente a chiedere aiuto, e è stata soccorsa dai sanitari del 118. E solamente grazie al tempestivo intervento, poi i carabinieri, parlando con i medici, hanno capito che era successo qualche cosa di non chiaro. Però, cioè, vedi, forse sarebbe bastato portare la moglie di andare a prendere un caffè e fermarsi in una stazione di servizio sull'autostrada. Cioè, vuol dire, se tu prendi il caffè in una stazione di servizio sull'autostrada, l'idea classica che hai è proprio quella del caffè che ha la candeggina. Strana come cosa, strana. Ora, qualcuno mi ha detto una cosa, mi ha segnalato questa cosa, riferendo a dei commenti che ho fatto nella giornata di ieri, e dice: scusa Lu, ma secondo te è logico che ad un trio formato da due uomini e una donna sia stato concesso di essere tutti e tre genitori, quindi due padri e una madre? La cosa è successa a Bari, mentre per la famiglia nel bosco proibiscono alla madre di vedere i figli. Non vedo il nesso logico tra le due cose. Cioè, noi diamo per scontato il fatto che sia sbagliato che un tribunale riconosca ad un trio, due uomini ed una donna, di essere tutti e tre genitori, con qualifiche differenti, no? Due padri e una madre, dello stesso bambino. È sicuramente sbagliato. Però poi diciamo, allora perché a questi permettono e alla madre non permettono? Signori, non mi sembra così strana. Cioè, da una parte c'è un diritto naturale che è stato violato, ma quel bambino andrà a scuola. Qui la madre e i bambini non li faceva andare a scuola. Cioè, in Italia se tu non mandi i figli a scuola, i figli io te li devo togliere. Dice: ma solo quelli di questa donna? No, tutti i genitori che non mandano i figli a scuola devono assistere al fatto che lo Stato prenda possesso dei tuoi figli. Li mandi a rubare, non li mandi a scuola. Molto semplice. Poi, questo è il mio pensiero in merito alla cosiddetta famiglia nel bosco, ma ricordatevi anche che chiamare famiglia nel bosco un nucleo formato da madre e padre che vivono allo stato brado, tre bambini che non parlano italiano, che non hanno non sono stati sottoposti all'obbligo vaccinale, non sono mai stati in cura da un pediatra e sono finiti in ospedale perché il padre ha raccolto i funghi, l'ha avvelenati tutti quanti, con la madre che vendeva per telefono le consulenze nel energetiche o ti metteva in contatto con gli animali morti, beh, secondo voi questa è una cosa normale? Ma è tanto che non li abbiano cacciati via i figli, non li abbiano già dati in adozione ad altri. Normali.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
3: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno, equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro a letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
14: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
15: Usato Days.
14: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
15: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
14: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
15: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
14: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
15: Sì, nella sede centrale Auto Import di Via Salaria 729.
16: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
17: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
16: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
1: RTR 99.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Allora, RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:36, minuti primi e qualche secondo. Dunque, affronto la vicenda di Sonia Bottacchiari, quindi questa signora di 49 anni che ha fatto perdere le tracce di sé insieme ai suoi due figli e ai quattro cani da Castellarquato in provincia di Piacenza qualche giorno fa. Io ripeto per filo e per segno quelle che erano le mie sensazioni. Io non sono mai abituato a non prendermi le responsabilità. Io ho detto che la mia paura era quella di una persona disturbata che aveva fatto perdere le proprie tracce e che avremmo ritrovato i corpi di questa donna e dei due figli uccisi nel sonno da qualche parte. Questa era la mia sensazione di ieri. Fortunatamente la mia sensazione era sbagliata e quindi qualcuno dice, però hai detto una cosa pesante, ho detto quello che credevo, ho detto quello che pensavo, ma non è che io sia il messia, eh. Cioè io a volte ci prendo, a volte non ci prendo, ma forse la bellezza anche di una trasmissione come questa è che non ci si nasconde dietro a un dito mai, e quindi le responsabilità si prendono sempre, quindi li hanno ritrovati, sono fortunatamente in vita e in buona salute, questa è la parte bella della notizia, ok? E poi c'è la parte che ci deve far riflettere. Allora, una donna di 49 anni, separata, con figli minorenni 14 e 16 anni in affido condiviso, che senza dire niente a nessuno si licenzia, incassa il TFR, da quello che ho letto ritira anche 5.000 euro in banca, parte alla volta del Friuli, un campeggio a Gemona, insieme ai due figli di 14-16 anni e ai quattro cani, e poi fa perdere di sé le tracce. Non è mai arrivata a quel campeggio, la macchina viene ritrovata a Tarcento, non si sa che fine abbiano fatto. Adesso lei fa sapere di star bene, i carabinieri dicono che sta in una buona situazione, che l'allontanamento dei ragazzi è stato consenziente, che non vogliono comunque essere ritrovati. Si parla di una situazione familiare problematica, ma non è specificato in che termini problematica, perché non sappiamo se si tratti di violenze psicologiche, non sappiamo se si tratti di violenze fisiche, non sappiamo se si tratti di una separazione dolorosa, chiaramente diciamo situazione familiare problematica, non sappiamo nulla di tutto questo, non sappiamo nulla. Sappiamo solamente che questa donna si è allontanata. Oggi il padre della donna dice: ho paura che le tolgano i figli li devono togliere perché sono minorenni e perché il giudice aveva stabilito un affido condiviso. Quindi lei, allontanandosi e senza avvertire il marito in questo modo, ha commesso un reato. Cosa può essere accaduto? Ragazzi, ma io ieri vi ho detto che secondo me li avrebbero ritrovati morti tutti quanti, ieri non l'ho detto, ma pensavo che avrebbe potuto scannare anche i cani, però è chiaro che c'è un disturbo, questa donna non sta bene, e quindi dove sta? Che ne so, ragazzi, che ne so. Dice: ma ti vuoi lanciare in un'altra ipotesi? Ma qua non si tratta di ipotesi, qui si tratta che una persona che sta bene, che è presente a se stessa, una persona che è lucida, non si comporta in questo modo. Forse c'è in mezzo qualcosa che ha a che fare con qualche setta, qualche santone, cose di questo genere, non lo so, però certo uno dice: vabbè, però il padre dice: io ho paura che le tolgano i figli. No, i figli glieli devono assolutamente togliere, assolutamente togliere, perché chiaramente ha dimostrato con questo comportamento di non poter avere accesso all'affido condiviso. Questo è il mio pensiero. Ve ne ho parlato qualche giorno fa perché ritengo sia importante, visto che non ci rendiamo conto, perché non siamo, come posso dire, sufficientemente svegli un po' tutti da capire quello che ci sta dietro determinate comunicazioni. Dunque torno a parlare dell'auto elettrica, e qualcuno può dire: scusa Lu, ma ancora? Ragazzi, ancora, voi avete in casa una confezione di supposte d'Enduia e sapete che prima o poi ve le infileranno, voi avete il dovere di indossare delle mutande d'acciaio, perché fino a che siete svegli siete salvi, ma appena vi addormentate, boom, vi piazzano una supposta d'Enduia, e non escludo che la cosa sia tutt'altro che piacevole. Bene, lei si chiama Stella Lì. Stella lì. E è la vicepresidente esecutiva di una casa automobilistica cinese che ha dichiarato che l'elettrificazione delle auto ormai è ad una svolta, perché ci saranno tempi di ricarica da 5 minuti. Lei si chiama Stella Li. A Roma c'è un modo per curare una persona e si dice povera Stella, ma bisogna vedere anche come lo dici, no? Perché a Roma se dici povera Stella è una cosa, se dici povera Stella è diverso, è la stessa cosa ma ha un senso diverso. Io invece in questo caso dico povera Stella, sì. Cioè come a dire mi viene a prendere in giro. Il discorso che vi ho fatto ieri è valido anche oggi e attendo qualche espertissimo di fisica che ci possa spiegare come possa essere possibile, che ci spieghi come possa essere possibile ricaricare una batteria, e attenzione, non una ma tutte le batterie presenti sul mercato, in 5 minuti. È impossibile, una questione proprio di energia erogata, non è possibile. E vi dirò di più, c'è anche un'altra cosa della quale noi non abbiamo tenuto conto. Ammesso e non concesso, ma ammesso che si possano ricaricare le batterie delle auto in 5 minuti, il trasferimento dalla colonnina che eroga questa potenza mostruosa alla batteria della nostra auto dovrebbe verificarsi attraverso l'utilizzo di un cavo estremamente tecnologico del valore di svariate, e quando parlo di svariate intendo tante migliaia di euro. Ora, secondo voi, ad esempio a Roma, noi non abbiamo dei gruppi di persone che si dilettano nel collezionare in rame e che potrebbero dilettarsi nel collezionare anche questi raccordi particolarmente costosi con materiale estremamente costoso? Quindi quello che dice povera Stella lì, dice i tempi di ricarica in 5 minuti, sta dicendo una cosa che semplicemente in Italia e allo stato attuale non è applicabile. Noi dovremmo avere una produzione di energia per accontentare il parco auto circolante tra 20 anni totalmente elettrificato di, vogliamo dire in Italia, dico poco, è 50 centrali nucleari, dico 50 centrali nucleari, quindi come vedete si parla di fregnacce diffuse a piene mani. Dunque c'è un palestinese che è stato arrestato e che ha confessato quanto accaduto durante il massacro del 7 ottobre. E con estrema tranquillità questo palestinese ha dichiarato: questa ragazza di 30 anni prima l'ha stuprata mio padre, poi l'ho stuprata io e poi l'ha stuprata mio cugino. Alla fine ce ne siamo andati, ma prima di andarci mio padre ha ucciso la donna. Normalmente c'è un racconto con una freddezza estremamente, come posso definirla, cioè che è spaventosa, cioè perché guardate, ascoltate bene quello che vi sto dicendo, io vado un po' al di là, ok, vado al di là del massacro, ok, permettetemi, lascio un attimo da parte il massacro e lo metto lì da una parte, ma non perché non ne voglia parlare, perché voglio farvi ragionare su un'altra cosa, ok? Allora, primo, sono stati sempre negati gli stupri, quindi le ragazze israeliane che venivano portate via, rapite da questi terroristi avevano le macchie di sangue sui pantaloni. C'è bisogno di spiegarvi perché una ragazza, le ragazze portate via, avevano macchie di sangue sui pantaloni? Allora, le cose sono due: avevano il ciclo? Anzi, tre: si sono sedute su dei pomodori? Tre: sono state stuprate. La prima considerazione. La seconda cosa è un'altra, e qui vi prego per favore, perché è più profonda e so che questa cosa può far male. A noi, quando parliamo di stupro, ascoltate bene, noi abbiamo a che fare con delle perversioni, ok? Con delle malattie. Quindi io stupro una donna con tutto quel che può essere considerato stupro, quindi non il rapporto sessuale magari forzato a causa del mio potere contrattuale tra le lenzuola di seta in un albergo a 5 stelle con lei che ci sta e anni dopo dice che si è pentita. No, no, ragazzi, non sto parlando di questo, sto parlando di uno stupro vero e proprio. Botte, pugni, calci, cazzotti, insulti, quello è lo stupro. Però poiché la mia perversione arriva ad un livello superiore, stupro di gruppo. Quindi siamo quattro. Troviamo una donna e la stupriamo in quattro. Quindi mentre uno di noi la stupra, gli altri tre lo incitano. Magari partecipano. Stupro di gruppo. Ok? Siamo dei pervertiti, dei malati. Siamo d'accordo sul fatto che chi si comporta in questo genere deve essere giustiziato sulla pubblica piazza? Sì. Ma qui voglio farvi riflettere. Uno che vede il padre stuprare una donna e sta lì. Poi il padre vede il figlio che stupra una donna. Poi padre e figlio assistono allo stupro di questa donna da parte del cugino. E alla fine il padre, per chiudere in bellezza, uccide quella donna, come se fosse la cosa più normale sulla faccia di questa terra. Vi rendete conto della mostruosità che c'è in questo racconto? Perché io, quando ho sentito dire Francesca Albanese tempo fa, ok, ammesso ci siano stati degli stupri, e allora? Ammesso ci siano stati degli stupri, e allora? Come a dire, e allora che vogliamo dire? Che non c'è stato il genocidio in Palestina? Che non c'è stata l'occupazione? E vabbè, ammettiamoci siano stati gli stupri, e allora? No, dico, questa è una frase di una gravità incredibile. Però la cosa forse che va considerata è un'altra. Ma le femministe, le nazifemministe, le varie associazioni che denunciano gli alpini, le femministe che manifestano con la bandiera palestinese, qui abbiamo una donna che è stata stuprata da padre, figlio e il nipote del primo stupratore, sarebbe il cugino del secondo stupratore. Tutte zitte, tutte in silenzio di fronte a questa cosa obbrobriosa? Tutte in silenzio? E allora, se state in silenzio adesso, quando parlate? Perché parlerete? Per me varete meno della merda.
1: RTR 99, ti ricordi? Si vede in TV.
4: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
1: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
4: RTR 99, ti ricordi?
10: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: RTR 99. Ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:53, minuti primi e qualche secondo. Vedo dire una cosa, a mio avviso, estremamente importante riguardo alla vicenda di Garlasco, quindi l'omicidio di Chiara Poggi. E questa è una cosa che mi ha colpito parecchio, non so se colpirà anche voi, però ve ne posso parlare, ve ne potrò parlare tra pochissimo, perché prima vado a salutare il nostro Claudio di Ottica Salvagente. Ciao Claudio, buongiorno, come stai?
7: Benissimo Luca, quando ti sento sempre meglio. Buongiorno a tutti e bentrovati. Allora,
6: dicono che in Italia ci sia la crisi della natalità, ma questo non capita ad Ottica Salvagente, perché cosa è successo?
7: Beh, è successo che abbiamo esposto un bellissimo fiocco giallo questo mese. Mi riferisco alla nascita proprio del 7° punto vendita della nostra catena, e ad Ostia, in via delle Baraniere 116, un punto vendita che vi consiglio assolutamente di visitare, con tantissime marche, come sempre, nuove collezioni, modelli per tutti gli stili e occhiali soprattutto, direi, per tutte le tasche.
6: Questo chiaramente è una scelta che è stata dettata dal fatto che state riscuotendo un grandissimo successo, e quindi i due punti vendita presenti su Ostia non bastavano più, giusto?
7: Assolutamente sì, la promessa di qualità e risparmio è ormai da anni è confermata, e ovviamente, come tutti, se non la deludi, se non la tradisci, è una chiave di successo in qualche modo.
6: E quali sono le promozioni di maggio?
7: Allora, a maggio torna proprio la promozione rottamazione, che è molto amata dai nostri clienti, un classico sempre apprezzato, per il quale poi finalmente si possono liberare i cassetti, gli occhiali vecchi, gli occhiali rotti, con vantaggi per ogni tipologia di occhiale, ovviamente nuovo.
6: Quindi se io porto un occhiale vecchio, ma proprio di qualunque tipo, è rovinato, storto, manca una stanghetta col nastro adesivo, sai quelli che hanno scotch proprio sul nasello, esatto. Cosa succede?
7: Succede un miracolo, che viene valutato 100 euro, l'occhiale più distrutto al mondo per rifare un occhiale da vista semplice, monofocale, addirittura viene valutato 150 euro se è un occhiale per l'ufficio e 200 euro su un occhiale multifocale, quindi un grande risparmio che unisce convenienza e qualità, come stavo anticipando prima.
6: Quindi anche un occhiale da buttare, a seconda poi dell'occhiale che acquisterete, vale minimo 100, massimo 200 euro, solo per il mese di maggio?
7: solo per il mese di maggio, fermo restando ovviamente come sempre i nostri servizi, perché in tutti i punti vendita Ottica Salvagente il check-up della vista è sempre gratuito, collaboriamo con studi medici oculistici nel caso in cui ci fosse necessità. Nei tre punti vendita a questo punto di Ostia il montaggio degli occhiali è in 30 minuti, per ogni punto vendita c'è un angolo dedicato ai più piccolini, Kinder Optique, con centinaia di montature. Diteci che siete ascoltatori della radio, ci fa piacere riservarvi anche il Pagodil, tutto divisibile in 4 in 10 rate a TAN 0 e TAG 0, e la prova lente a contatto è sempre gratuita. Ovviamente a volte lo dimentico, ma è fondamentale: qualsiasi occhiale si ritira presso i nostri punti vendita si hanno 2 anni di garanzia per il furto e i danni, 1 anno se dovesse cambiare la gradazione, addirittura il 60% di sconto per il riacquisto.
6: E nessuno vi offre questo. Quali sono i punti vendita di Ottica Salvagente, Claudio?
7: Allora, su Ostia, come dicevi, sono 3, uno in via Paolo Orlando 30, l'altro in via Orazio dello Sbirro 16 e questo nuovo punto vendita in via delle Baleniere 116, all'Infernetto in via Ermanno Wolferrari 330, Roma sia via Acqua Bulicante 397, quindi zona Prenestina, a Torrevecchia in via di Torrevecchia 314 e Monte Rotondo via Giacomo Matteotti 67.
6: Ricordo il sito otticasalvagente.it. Ciao Claudio, buon lavoro.
7: Un abbraccio, buona giornata, un saluto a tutti, grazie.
6: Grazie mille, abbiamo parlato con Claudio. Tutti gli indirizzi li trovate su otticasalvagente.it e quindi poi questo fatto dell'assicurazione è importantissimo, soprattutto la garanzia di 1 anno se cambia la gradazione dell'occhiale. Oh, porca miseria, questa è una gran bella sicurezza. Allora, parliamo invece della vicenda di Chiara Poggi, perché attenzione, allora, questa vicenda è diventata un po' un fatto televisivo e tutti quanti noi, quando ci sono cose di questo genere, ad un certo punto cominciamo ad avere le nostre idee, le nostre sensazioni. Una delle domande che più spesso sentiamo oggi è: ma secondo te, ma Stasi è colpevole per davvero? Risposta, domanda alla quale non è possibile trovare una risposta chiara, no? Cioè, sicura. Oppure, a me sto esempio mi pare un porco, non mi piace. Cioè, perché ci si basa più su quello che appare in televisione? Ok, cioè oggi gli indagati, i condannati, tutti quelli che diciamo partecipano in qualche modo a questa triste e macabra kermesse hanno ormai come se fossero personaggi di una sceneggiatura. Allora c'è Alberto Stasi che in una, immaginiamo un film, Alberto Stasi è il bravo ragazzo un po' coglione che con la ragazza faceva sesso e si riprendeva, e poi lui aveva le sue, diciamo, divagazioni sessuali da quello che hanno trovato sul suo computer gli piacevano le signore di una certa età. Cioè, ma immaginate, cioè Alberto Stasi, no? Uno che sarà pure stato libero, poraccio, de farsi 25 pugnette sulle settantenni, sarà stato pure libero de adesso questa cosa è diventata di dominio pubblico. Quindi lui rappresenta il bravo ragazzo, aiutato anche da una fisionomica, no? Il capello corto tra il biondo e il roscetto, l'occhietto azzurro, cioè gli occhialetti, quando è successo un po' il tutto, e lui è quello. Poi c'è Sempio. È arrivato Sempio. Sempio era il ragazzo comunque diverso da quello che vediamo oggi, capello lungo, pure un bel ragazzetto, no? Rispetto al signore quasi imbalsito di oggi, un po' stempiato. Poi abbiamo le gemelle K, le cugine di Chiara Poggi, quelle del vorrei ma non posso, quelle che hanno cercato anche una certa visibilità, ma non oggi probabilmente se fossero ragazze al tempo d'oggi le ritroveremmo sui social in qualche modo, capito? Quindi situazioni strane, ed è proprio, sono i segnali che arrivano, no, da tutto questo, e noi alcuni li percepiamo, altri no. Ma in tutta questa storia, e guardate, la mia non è una critica, è un'analisi di quello che ho visto, i genitori di Chiara Poggi che hanno alzato un muro. Adesso sono stati in qualche modo costretti a dire: siamo pronti a restituire i soldi che abbiamo ottenuto dalla famiglia Stasi, circa 700.000 euro. Siamo pronti a restituirli. Oggi lo dicono, ma lo dicono perché sono come quelli che poi sono costretti a chiedere scusa dall'opinione pubblica. No, si vede che il legale ha detto: dite questa cosa, perché altrimenti oggi sembra che la vostra ritrosia nell'affrontare un nuovo processo sia dettata dal fatto di dover restituire questi soldi. Soldi che, tra l'altro, per legge non dovrebbero essere neanche restituiti. Lo so, è una cosa un po' difficile da capire, perché quei soldi che loro hanno ottenuto se li sarebbero potuti tenere, e sarebbe stato lo Stato a risarcire la famiglia Stasi, nel caso fosse Alberto fosse innocente, attraverso una manovra transattiva omnicomprensiva. Ok, ma hanno detto questo. Ma c'è un altro problema, ragazzi, cioè c'è, secondo me, in tutta questa storia una figura che è centrale. Attenzione, è centrale perché Marco Poggi, amico intimo di Andrea Sempio, amico intimo di Andrea Sempio ancora oggi a distanza di 20 anni dell'omicidio della sorella, ok? Un'amicizia saldissima. È figura centrale perché la sua diciamo il suo ruolo all'interno di questa vicenda può passare da 0 a 100, e quindi è centrale nella misura in cui, formula che non mi piace ma che rende l'idea, o non c'entra niente o c'entra tantissimo. E purtroppo, quando il ventaglio di ipotesi è così vasto, qualcuno può pensare che non c'entri niente, qualcuno può pensare che sia stato distratto, qualcuno può pensare che c'entri qualcosa, qualcuno può pensare che sapesse ma abbia taciuto, qualcuno può pensare che c'entri 100. Lascio alla vostra fantasia il significato di 100.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: Temperature in aumento.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
15: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
16: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
14: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: RTR 99. Ti ricordi?
5: Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 9, 8 minuti primi e qualche secondo. Beh, intanto mi ha fatto effetto vedere questa fotografia, ed è una fotografia dove si vedono uomini e donne in larghissima maggioranza uomini. Se volete vi posso fare pure un calcolo numerico: dunque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sono 24 uomini e 1, 2, 3, 4, 5 donne. Quindi 24 uomini e 5 donne che sono in posa e sono tutti quanti politici che sono stati hanno partecipato e sono stati eletti alle elezioni amministrative dello scorso 7 maggio. E sono tutti quanti bengalesi. Sono tutti quanti bengalesi. Quindi io immaginavo che fosse un'elezione in Bangladesh. No. Tower Hamlets si trova a est di Londra e questi sono i rappresentanti locali. Sono tutti bengalesi. Tutti o di origine bengalese. Tra questi ce n'è pure uno che era stato sospeso dal partito per aver fatto un post in cui negava l'olocausto. Tower Hamlets è uno di quei posti di Londra dove quando tu arrivi ti chiedi, scendi perché c'è la metropolitana, scendi e dici: ma sono entrato in una capsula del tempo. Eppure sei a mezz'ora da Piccadilly Circus, sei a mezz'ora da Oxford Street, sei a mezz'ora da Regent Street, capito? E quindi sono tutti, ripeto, tutti bengalesi e tutti musulmani. Questo succede in un sobborgo di Londra. Mi ha fatto veramente effetto, mi ha fatto veramente molto, molto, molto effetto. Sapere che in un'istituzione, essendo tutti bengalesi, loro non parlano in inglese ma parlano nella loro lingua, mi ha fatto veramente la polizia polacca funziona, ragazzi, non è come quella italiana. Ha arrestato quattro svedesi che avevano derubato un turista norvegese a Danzica. A proposito, Danzica è una di quelle città bellissime da visitare. Se cercate una meta diversa dal solito, Danzica vale veramente la pena. E quindi pensate, quattro svedesi che sono stati arrestati in Polonia. Oh, porca miseria, addirittura svedesi. Hanno diffuso anche i nomi, solamente i nomi, non il cognome. Dunque, i quattro svedesi si chiamano Mohamed, Jabril, Senal Saned e Aran Ashib. Proprio svedesi.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
4: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: Hai 5 secondi?
8: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
8: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
8: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
7: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: RTR 90.

99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 9:17 minuti primi e qualche secondo. Dunque, a volte uno si ferma a sorridere su cose che non. Allora, a sinistra hanno preso subito per buona la dichiarazione del ministro degli esteri albanese, che si chiama Ferit Hoxha, che aveva detto: l'Albania non estenderà l'accordo sull'immigrazione con l'Italia oltre il 2030, anche perché conta a quel punto di essere membro dell'Unione Europea. Porca miseria, a sinistra ha visto Giorgia Meloni, ci ha fatto perdere un sacco di soldi, perché ha fatto i centri in Albania, perché Giorgia Meloni è qua, Giorgia Meloni ha visto cosa ha detto il ministro degli esteri albanese, quindi hanno fatto subito, c'è stata proprio questa cassa di risonanza, avevano bisogno di un appiglio. Solo che è intervenuto Edi Rama, che è così, cioè, è il primo ministro albanese. Vorrei ricordarvi che in un ordinamento democratico il primo ministro conta più dei vari ministri, e a quel punto è intervenuto Edi Rama, che ha detto a tutti i giornalisti italiani e non solo che mi stanno contattando riguardo ad una citazione fuorviante riportata da un organo di stampa dopo un'intervista al ministro degli esteri albanese, permettetemi di ribadire con chiarezza e spero una volta per tutte, che il nostro protocollo con l'Italia è qui per restare per tutto il tempo che l'Italia lo vorrà. Cioè, se vi avesse preso a calci nel sedere di punta, con la punta rinforzata con acciaio, vi avrebbe fatto molto meno male. Molto meno male. Quindi, dovete cercare di colpire Giorgia Meloni? E anche politicamente ci sta pure, no? Perché là ci mancherebbe altro. Ma adesso hanno presentato i conti di quanto ha speso Giorgia Meloni per girare per il mondo. L'hanno definita una girandolona globetrotter, capito? Girandolona globetrotter, perché ha speso qualcosa come non so adesso, 1,5 milioni di euro per girare. Ragazzi, cioè, il primo ministro di uno stato come l'Italia, in un momento tra l'altro così importante, dopo 4 anni di governo con impegni in tutto il mondo, ma cioè, scusate, fatemi capire, voi avete accettato in silenzio, muti e zitti a cuccia, che Laura Boldrini, senza che ci fosse alcuna necessità, si recasse sul volo di Stato sul quale c'era già il primo ministro Enrico Letta per andare in Sudafrica ai funerali di Nelson Mandela, e si portò pure il suo compagno dell'epoca, e tutti zitti e muti? Giorgia Meloni, che ha girato il mondo in quanto primo ministro, ok, facendoci fare bella figura, lasciamo perdere, uno può non essere d'accordo, può non essere d'accordo, ma sarete almeno d'accordo sul fatto che si esprima in un inglese perfetto? Qualcuno dirà: parla meglio in inglese che in italiano. Ci sta pure, guardate, ci sta pure, ve la voglio pure far passare. Però quando va all'estero, se pronuncia diciamo, se ne accorge nessuno, mentre invece se vai all'estero e come Renzi fai first reaction shock, ti piano per il culo tutti. Ecco, sotto questo punto di vista Giorgia Meloni ha tenuta alta la bandiera d'Italia, ci ha fatto fare bella figura. Voi pensate se fosse andata Elie Schlein? Ricordatevi sempre, se al posto di Giorgia Meloni ci fosse stata Elie Schlein, immaginate solo questo. Lo sapete? No, io, questa è una cosa che mi ha fatto riflettere. Dunque, oggi siete d'accordo sul fatto che comunque in casa insomma non sei più sicuro?
cioè il

10 giorni, chiediamo ad un parente, ad un vicino di casa, di fare in modo che la posta non si accumuli nella nostra cassetta, proprio per evitare che dei ladri possano vedere che nessuno ritira la posta, quindi possono pensare che quella casa in quel momento sia disabitata, ok? Oppure alcuni installano dei temporizzatori delle luci. Voi direte assurdo, no, lo hanno fatto. Quindi luci che si accendono di colpo ogni mezz'ora, ogni 20 minuti, si accendono, stanno accese 5 minuti, poi si spengono, in modo che la casa risulta essere abitata. Oh, sia chiaro, poi se uno vuole venire a rubare casa, viene a rubare casa, però uno tenta di difendersi. E tra questi c'è un vecchissimo rimedio per chi ha una villetta, per chi ha un giardino, anche un condominio. E che cosa? E questo giardino intorno a un muretto che è alto magari un paio di metri, ok? Non è che deve essere la muraglia cinese, un paio di metri. Che cosa si faceva una volta? Una volta si mettevano quelli che vengono definiti i dissuasori, un po' come per i piccioni, no? Cioè, avete presente questi spuntoni, per intenderci? Arriva il piccione, che è scemo, perché il piccione è scemo, no? Arriva il piccione, arriva, prende la puncicata sul culo e chiaramente il piccione non si poggia più lì, perché il problema non è il piccione di per sé, sono le malattie che portano i piccioni, è la cacca dei piccioni e quant'altro. Quindi il piccione poi è un animale sporco, e quindi arriva uno, monta questi dissuasori per i piccioni, li avete visti un po' si vedono un po' ovunque, però non funzionano per i ladri. Per i ladri c'è bisogno di insomma convincerli in maniera un po' più forte, quindi si mettono delle lame particolarmente taglienti, e che hanno anche un costo, oppure si mettono dei cocci di bottiglia annegati nel cemento, eppure quello lo sapete che è vietato. No, ve lo dico, vi informo, è vietato. Cioè, se disgraziatamente, no, lo dico a tutti quelli che questa cosa non lo sanno, se disgraziatamente voi avete detto, sai che c'è, io ho un muretto che circonda casa, il muretto è alto 2,20 metri, 2,5 metri, una cosa di questo genere. Però certo, cioè, se uno si arrampica, scavalca, entra dentro il giardino di casa, dice, sai che faccio? Adesso anche improprio, non è necessario chiamare un muratore o altro, io sai che faccio, c'ho un po' di tempo a disposizione, c'ho un bel po' di bottiglie, molto bene, prendo un po' di sacchetti di cemento, faccio impasto un po' di cemento, lo faccio in maniera tale che non sia troppo liquido, ok? Poi butto questo cemento e ci metto, lo metto lì, e poi ci infilo le bottiglie. Nell'arco di, calcolando che non utilizzo un cemento a pronta, quindi utilizzo un cemento normale, nell'arco di poco tempo, quindi il cemento solidifica, ingloba questi vetri estremamente taglienti, e quindi se qualcuno dovesse provare a scavalcare il muretto si troverebbe una difficoltà in più. Lo sapete che se il ladro che tenta di entrare nella nostra proprietà gli scivola una manina santa e si spanza, si squarta, si sbudella sopra al muretto e ci resta secco, voi, come si dice a Roma, ci andate per le piste? No, io ve lo dico, perché insomma non mi sembra giusto, anzi, io a questo punto propongo di mettere, magari cambiatelo però, cioè tutti i giorni cambiateli, magari d'estate che fa caldo anche due volte al giorno, mettete dei vassoi di pasticcini, così il ladro che tenta di entrare nella vostra proprietà viene anche accolto, capito? Invece voglio salutare il nostro amico Alessandro, che ha un bellissimo nome, bellissimo nome.

Alessandro, un bellissimo nome, e che mi dice: ma non ti vergogni di difendere la Meloni? Mamma mia. Alessandro, no, non mi vergogno. Però Alessandro, vorrei fare una cosa. Allora, vorrei darti spazio e vorrei darti la possibilità di spiegarci in diretta perché dovrei vergognarmi. Senza alcun problema, ti chiamo Alessandro. Eccoci qua, chiamiamo Alessandro. Chiamiamo Alessandro. Allora, il nostro amico Alessandro, 337, poi gli altri due numeri, no, non ve li dico, perché ricordate, il rispetto della privacy per me è importantissimo.

0: attendendo che si colleghi il telefono.
1: Eccomi.
0: Alessà, come stai?
1: Allora.
0: Pronto, Alessandro?
1: Sì, ecco.
0: Puoi... Bravo, abbassa la radio. Come stai, Alessandro?
1: Okay. Eccomi.
0: Come stai, Alessandro?
1: Bene, ringraziando te.
0: Senti, sei in macchina? In che zona sei? Così almeno ci rendiamo conto. Facci pure un po' di traffico. Dimmi com'è la situazione di traffico.
1: Parte di Ostia e c'è tutta la via del mare vicino a Torvagliani che è tutta intasata perché ci stanno facendo i lavori alla pratica di mare.
0: Vabbè, meno. Allora, sai che c'è? Allora, faccio un discorso un po' egoistico col fatto che lavoro in radio, no? Più la gente sta in macchina, più sente la radio. Va bene?
1: Come, scusa?
0: Più la gente sta in macchina, più sente la radio. Faccio un ragionamento questo, come,
1: esatto,
0: come il meccanico che diceva della macchina, una vita lunga e malaticcia, va bene?
1: Ok.
0: Allora senti, io ti do lo spazio per dire quello che vuoi, senza alcun problema. Ti lascio libero.
1: Devo dire soltanto una cosa e basta. Menzognera. Stop. Ho detto tutto.
0: Però
1: adesso fateci una cosa, una radice quadrata.
0: No, falsa, no, per carità.
1: Eccetera, eccetera.
0: No, ma oh, Alessà, ti ho detto, ti lascio lo spazio per dire, però come posso dire, motiva anche questa tua idea sul perché Giorgio.
1: Non vedi quello che ha combinato fino a mo?
0: No, non lo vedo, spiegamelo.
1: No, non vedi. Le cose funzioneranno. Che... Dai, su, guarda, ti posso dire una cosa. Vado di corsa, ti ho detto tutto, in due parole ti ho detto tutto. Adesso vedi tu.
0: Ah, ho capito. Okay. No, ma non mi hai detto niente, Alessandro, hai perso una buona occasione.
1: La gente lo sa, non ti preoccupare.
0: Ma la gente non lo sa, spiegalo.
1: Probabilmente non.
0: Ma spiegami.
1: Non arrivi a fare questa, a avere questa idea diversa da quella che hai,
0: però, così. Però spiegami questa cosa, cioè nel senso dimmi perché menzogna, fammi degli esempi concreti.
1: Ma già te l'ho fatta,
0: no,
1: tutti quanti,
0: dimmelo.
1: Tutto quello che ha promesso, le cose, adesso ha detto aumentato le pensioni, 3 euro.
0: No, ma dimmi tutto, spiegami per esempio qual è, dimmi, parlami di un decreto legge che non ti ha soddisfatto.
1: Luca, ti saluto, ciao.
0: Ciao Alessandro. Io, come vedete, la buona volontà ce la metto pure. Cioè, non mi dite che non sono stato ospitale, comprensivo, non mi dite che non sono stato gentile con Alessandro, e voglio continuare ad essere gentile perché sì, è pure simpatico, anche se non utilizzava il viva voce in macchina e vicino ci aveva, non ho capito bene chi diceva qualcosa perché non... Però ecco, io poi quando ti danno una possibilità come questa, no, di parlare nella tua radio, Alessà, però te la potevi, cioè io ti ho dato, pensa, ti ho messo la palla sul dischetto di rigore, pensa tu Alessà, io ti ho messo la palla sul dischetto del rigore. Poi ho detto al portiere buttate tutto quanto a sinistra, vuoi dire, c'avevi la porta davanti, potevi segnare senza, potevi pure fare il cucchiaio, l'hai tirata in calcio d'angolo. Cioè io dico, anzi, ma l'hai tirata in fallo laterale. Alessà, io ti voglio bene, eh? Cioè io ti voglio bene, se magari facciamo una cosa, magari leggi, studia, fatti aiutare dalla persona vicina che non ho capito tra l'altro se fosse italiana o meno, perché parlava e aveva dei versi gutturali, non so neanche se fosse una persona, magari poteva pure essere un cane, non lo so, ma no, un cane magari è proprio meglio. Però poi ti faccio rintervenire nuovamente, ora ti mando a posto e ti metto impreparato, però poi la prossima settimana te reinterrogo. Però se fai un'altra figura di merda così, Alessà.
2: RTR 99. Ti ricordi? 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
9: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
8: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
9: Come con le macchine?
8: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
9: Allora ne rompo un altro.
8: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.

0: speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia auto import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie auto import select. A Roma dal 1957.
1: Sì, nella sede centrale auto import di via Salaria 729.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi Luca che sono in diretta insieme a voi? Sono 9:40 minuti primi e qualche secondo. Sono momenti in cui amo particolarmente fare questo lavoro. In pratica la radio inizia ad interagire con qualcuno. Per esempio c'è il nostro amico Alessandro, il primo intervenuto, che ha detto tu sai benissimo quello che voglio dire, io non ti do adito di fare la tua trasmissione. Alessandro, io giuro non ho capito esattamente tu che cosa volessi dire, perché se tu avessi argomentato le tue critiche nei riguardi del presidente Giorgio Meloni, per carità, abbiamo idee diverse, però io non lo so benissimo semplicemente perché non sei riuscito a spiegarti, ma guarda Alessandro, hai la mia piena comprensione e ti offro la mia totale solidarietà, no? Perché io te l'ho detto, una delle persone che ho maggiormente amato in vita mia, il primo grande dolore della mia vita è stata la morte di mia nonna, che era completamente analfabeta, quindi figurati se io posso prendere in giro una persona che ha una scarsissima alfabetizzazione. E anche perché poi quando scrivi non ti do adito di fare la tua trasmissione, qui insomma, se lo andassimo ad analizzare sotto proprio il punto di vista dell'analisi grammaticale e logica, non riuscirebbe a comprendere esattamente il significato di quello che tu voglia dire. Comunque vabbè, non lo so, però non lo sappiamo. Però Alessandro, il tuo intervento in radio ha sviluppato un... allora vabbè, qualcuno, Alessà, cioè qualcuno t'ha perculato, cioè il fatto che ti sei preso un po' di buone perculate, te le sei prese, e vabbè, questo chiaramente ci sta. Però c'è pure esempio anche qualcuno che ti ha difeso, per esempio dice è vero Alessandro non aveva argomenti, però comunque apprezzo più lui ovviamente che si è fatto perculare e che ha fatto una figuraccia, ma comunque ha risposto al telefono anche se poi alla fine non ha detto niente, abbiamo capito che tipo di personaggio è, poi con cui lui ha risposto, e di questo secondo me tocca dargliene atto, anche se ovviamente è stato un autogol, però comunque meglio di tanti che lanciano il sasso e nascondono la mano, e qui hai perfettamente ragione, almeno Alessandro cioè è andato a petto in fuori davanti al plotone di esecuzione. Ma questo, lui ha una grande autostima, per lui ha una grande autostima. So come Alessandro mi ha ricordato quelli che raccontano di aver giocato a calcio ed essere arrivati a livello della primavera, perché chiaramente non è riscontrabile, poi un giorno li vedi giocare a pallone e ti rendi conto che sono delle seghe clamorose e ti dicono però una volta, sì ok, una volta. Quindi Alessandro ha una grande autostima, cioè Alessandro lui è andato, sapete, è andato incontro alla morte radiofonica proprio senza rendersi conto. Ma io apprezzo che poi, attenzione, ricordiamoci che il vero coraggioso non è quello che fa ste figure, cioè il vero coraggioso è quello che conosce la paura. Alessandro è stato un po' incosciente, ma gli rendo onore, no, per questo. C'è anche uno che mi dice e alla fine ti riveli sempre per quello che sei. Alessandro non la pensa come te, lo è offeso in diretta, perché non gliel'hai detto al telefono che deve studiare e che aveva un cane al suo fianco? Sempre così, voi forti con i deboli. Avere un cane al fianco è un'offesa? Cioè io credo che un uomo sia migliore quando ha un cane al fianco, quindi questa non è un'offesa. Ma io non l'ho offeso Alessandro, attenzione, non l'ho offeso, gli ho dato la possibilità di parlare, gli ho fatto delle domande, alla fine lui ha chiuso, perché una volta che ha finito di recitare a memoria il compitino del contestatore non sapeva più che cosa dire, e quindi ho provato chiaramente a stanarlo, ho provato un po' a farlo parlare, ho provato un po' a farlo insomma, ma anche perché non mi andava, no, di esporlo così alla pubblica gogna, anche se poi sia chiaro, di Alessandro ce ne stanno un miliardo, anche mio figlio si chiama Alessandro, avrebbe potuto tranquillamente essere mio figlio, quindi non è che vi ho detto il cognome o vi ho dato il numero di telefono, capito? Non... E poi dice, io con queste telefonate ci aprirei una nuova rubrica, un po' come quando c'era la rubrica Sti Cazzi con annessa sigletta, ma no, è estemporanea come cosa, è estemporanea, cioè la cosa bella è che proprio
E invece c'è una nostra grandissima ascoltatrice. Dico grandissima perché lei è la cosa bellissima di questa nostra ascoltatrice è che lei non condivide nulla di quello che dico. Nulla. Nulla. E per questo si è meritata il bollino arancione. Ma non perché sia una rompiscatole, perché uno sa perfettamente quando arriva un messaggio da parte di una persona che è stata contrassegnata col bollino arancione, sai perfettamente che quel messaggio è un messaggio di critica non costruttiva e attenzione, solo di un niente di critica. E questa signora, infatti io le vorrei chiedere, ma mi spiega perché nonostante lei dimostri con i suoi messaggi di non essere mai d'accordo con quello che dico? Mai. Mi spiega perché continua ad ascoltare. Cioè, o c'è, signora, detto tra di noi, tanto io sto parlando con lei, ma potrei parlare con chiunque, d'accordo? Le piace essere trattata male? No, glielo chiedo, è in camera Caritatis, è una cosa come se parlassimo io e lei. Le piace essere maltrattata? Signora, nell'intimità le piacciono le sculacciate? No, me lo dica, perché altrimenti io non riesco a capire. Le piace questo genere di rapporto consenziente, sia chiaro, basato un po' sulla potenza del maschio? No, perché se fosse così ha sbagliato soggetto. Magari se avessi iniziato ad ascoltare la radio una ventina di anni fa è proprio... avrei pure potuto accontentarla in certe sue, diciamo, desideri perversi. Oggi, signora, no, dovrebbe rivolgere le sue attenzioni per soddisfare le sue voglie a persone che hanno, insomma, una vigoria, diciamo, diversa, causata anche da, insomma, alcuni decenni che sono passati hanno lasciato il segno. Io, signori, posso cercare di accontentarla con un minimo di esperienza, insomma, posso portare a casa il risultato, ma probabilmente non posso farle quello che lei amerebbe, capito? Quindi non... Però mi ha scritto la signora, chiami me. Signora, io la chiamerei pure. Ma tutto al più possiamo andare a mangiare fuori, capito? Cioè, tutto al più possiamo andare a fare un aperitivo, ma... Lei dice, lei è un ignobile maschilista. No, io la stavo aiutando, Pensi che lei... Pensi, signore, io ho visto che per sentirsi dire quello che le sto dicendo io, lei pagherebbe 80 euro da uno psicologo, cioè starebbe seduta su un lettino e a sentirsi dire esattamente le cose che io le sto dicendo gratis. Poi, chiaramente, non le sto chiedendo soldi, ma almeno potrei aiutarla, ma si faccia aiutare. Guardi, se lei avesse veramente la volontà di farsi aiutare, vivrebbe molto meglio. Però no, non la chiamo. No, non la chiamo. La chiamo? Non la chiamo? La chiamo? Non la chiamo? La chiamo? La chiamo? Sondaggio al 338 99 00 99 0. Allora, attenzione, sondaggio 338 99 00 99 0. Prossimo minuto sentiamo cosa ne pensate, se volete che chiami questa signora in diretta. Questa, se la chiamo, risponde, tranquilli, questa se la chiamo risponde. Porca miseria, ragazzi. Oh, ma ci avete proprio volete che chiami questa signora? Cioè, volete che io mi ascolti questa signora? E... Chiamiamola, dai.
Tanto va a meritare il telefono, perché ho fatto i sorelli della marea dei messaggi, il numero della signora è finito molto, molto, molto indietro. Molto indietro. Molto indietro, eccola qui. Eccola, fammelo segnare, perché se no... che cavolo, intanto il prefisso è... Oh, Madonna Santa. Boni, buoni questi messaggi, se no male. 393 è il prefisso, poi abbiamo... Ah no, scusate, il prefisso è 366. 366, quello era un altro numero. E poi abbiamo... Se... Mannaggia. E poi... 366 il prefisso, giusto? Sì. La chiamo. Signora, si prepari. Signora, si prepari, che la sto chiamando. Signora, si prepari, che la sto chiamando. Pronta, signora? Arrivo, eh? Ho detto arrivo, eh? Allora, educazione, mi raccomando, educazione che è importante, educazione che è importante. L'educazione è importante.

0: E vabbè, ragazzi, io devo mandare la pubblicità. E io devo mandare la pubblicità. Oh, e la cosa incredibile è che poi quando tu dici che una donna non c'ha le palle, non ce l'ha sul serio. È pazzesca sta cosa.
1: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio in Toscana, a Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Pistoia.
2: RTR 99 ti ricordi.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
4: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
5: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9.54 minuti primi e qualche secondo. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. È meraviglioso. È meraviglioso perché dal nulla restano nel nulla, sia chiaro. Ma poi uno può diventare un personaggio. Per esempio, questa signora, che noi da adesso in poi, io ogni volta che parlerò con lei, sempre garantendo la sua privacy, sia chiara, la chiamerò la signora Cacchetta. È bella, no? La signora Cacchetta. Quindi quando abbiamo un messaggio da parte della signora Cacchetta, e quindi è bello che la signora Cacchetta dice: paura, non mi chiama. L'ho appena chiamata, signora Cacchetta, l'ho appena chiamata, si controlla nelle mutande perché magari c'è un po' di sciorta. Va bene, adesso sapete qual è la scusa della signora Cacchetta? Ho dovuto parcheggiare, perché la signora Cacchetta parcheggia, cioè c'ha pure la patente. Dai ragazzi, dai, ma siamo sinceri. La signora Cacchetta che parcheggia, pensa alla macchina che deve essere, la signora Cacchetta che non ha risposto. Hai perso una grande occasione, signora, anzi dandole del lei, ha perso una grande occasione, signora Cacchetta. Qualcuno dice che non gli ha retto la pompa. Io non so se la signora sia esperta o meno di pompe, questo chiaramente non ve lo so dire, quindi non mi permetterei mai. Però è vero, cioè è giusto, ma sai che c'è? A volte questo mi dispiace perché la signora Cacchetta è una nostra ascoltatrice affezionata e ogni volta che comunque la nostra ascoltatrice ha dei problemi io sono pronto ad aiutarla. Però il problema è che c'è questa forma feroce di masochismo, di autoumiliazione. Cioè oggi per esempio abbiamo avuto due esempi, no? La signora Cacchetta e il nostro Alessandro. Capito? No. Cioè, e io non escludo a questo punto. Se volete vi metto in... in contatto. Certo, signora Cacchetta, io ho visto la foto del profilo di Alessandro, a meno che lei non sia proprio ipovedente, dubito che Alessandro potrebbe accontentarla. Va bene, quindi salutiamo la signora Cacchetta, buona giornata. Poi se vuole le do il numero di Alessandro, o che vede, chi se somiglia se via, si dice in questi casi. Va bene, va bene, però ogni tanto dobbiamo anche divertirci, dobbiamo anche sorridere, mica possiamo stare sempre lì pesanti sul pezzo, no, perché ogni tanto dobbiamo anche ridere, scherzare, sempre, attenzione, garantendo il rispetto della privacy, perché io non mi permetterei mai di dare il numero di telefono della signora Cacchetta, né tantomeno quello del nostro Alessandro, ci mancherebbe altro. Va bene, d'altra parte oggi abbiamo avuto due esempi. Alessandro ha parlato e sembrava la pubblicità una ditta che una società che ti aiuta a vincere a balbuzie. E lui era il prima di andare in quella società. Poi abbiamo la signora Cacchetta che doveva parcheggiare e non ha risposto. Cioè, ragazzi, oggi abbiamo fatto rent and plane, meglio di così. Signori, vi lascio perché tra poco arriverà il Paolo Famiglietti, oggi non c'è Fabio Martini con la strana nostalgia, al posto di Fabio Martini e al posto della strana nostalgia Paolo Famiglietti tra pochissimo. Alle 13 David Guarnieri con gli anni del jukebox, da solo fino alle 16, e dalle 16 alle 20 Andrea Torre con Torre 99. Domani mattina, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti. Alle 7 in punto toccherà al sottoscritto. E vi ricordo che domani, tra l'altro, alle 8:10, signora Cacchetta, se lo segni, abbiamo il generale Roberto Vannacci. Alessandro, segna, abbiamo il generale Roberto Vannacci domani alle 8:10 qui su RTR 99. Ti ricordi? E ci sentiremo con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Oh, domani vi aspetto tutti qui alle 7, sempre cor veleno, alle 7, senza fretta. Buona giornata alla signora Cacchetta.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia.

0: Tanat.it.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Le 10:04, buona mattinata e bentrovati, annunciato già da Luca Casciani, pronti a partire per le prossime tre ore insieme qui su RTR 99, ti ricordi. Sono Paolo Famiglietti, c'è il 338-9900-990 per comunicare con noi, ma subito vi comunico una canzone che arriva dagli anni 80, quando lui omaggiava gli americani, anche se non tutti erano poi americani. Adriano Celentano, Susanna, RTR 99, ti ricordi.

detto sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: io ti aspetto, mon
1: amour. RTR 99, ti ricordi?

0: belle da anni indimenticabili. RTR 99.
1: Ti ricordi? È vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it. Dopo una giornata passata in ufficio. È bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro?
6: Io avrei una fifa.
5: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook

Neanche a dirlo, eh? Il clarino suonato dal polistrumentista, perché almeno che ricordo io, chitarre, pianoforti, tastiere, da Lucio Dalla. Allora, ma come fanno i marinai su RTR 99? Ti ricordi? Buona mattinata ancora a tutti voi da Paolo Famiglietti. Un brano nato, pensate, tra uno spaghetto e l'altro, come si dice, un pranzo fatto da Lucio Dalla, Francesco De Gregori e Ron in quel 1978, e Dalla e De Gregori cantarono poi questo brano insieme allo Stadio Flaminio di Roma. Forse qualcuno di voi ricorda ancora questo spazio di Roma, bellissimo secondo me, però poi ahimè è con i decibel di troppo stato chiuso per i concerti. Un concerto da 40.000 spettatori all'epoca, in quel 1978, che riscosse talmente grande successo che nacque poi il tour negli stadi chiamato Banana Republic. E a proposito degli stadi, il gruppo che accompagnava Dalla e De Gregori era proprio quello composto da Ricky Portera, Giovanni Pezzoli, ovviamente Gaetano Curreri, e quindi gli Stadio si chiamarono proprio così perché era un gruppo che suonava con Dalla e De Gregori negli stadi. Incredibile, ma vero. Anche loro hanno suonato negli stadi per un breve periodo, ma insomma intenso, come si dice, breve ma efficace. I Tok Tok, ve li ricordate? 1984, questo è uno dei loro successi più grandi insieme a It's My Life, si chiama Such a Shame, e li ritroviamo qui in questa mattinata firmata RTR 99. Ti ricordi?

Quanto mi piaceva questa canzone all'epoca e quanto mi piace riascoltarla, grazie ad RTR 99 ti ricordi, Up Patriots to Arms. Franco Battiato, 10:27 se volete rimettere i vostri orologi in sintonia con noi in questo giovedì 14 di maggio, eccezionalmente con Paolo Famiglietti oggi e domani, e poi regolarmente da lunedì ritroverete La Strana Nostalgia insieme al buon Fabio Martini. Intanto, a proposito di persone buone, ma veramente buone, mamma mia, Laura mi fa un complimento che veramente mi imbarazza e mi saluta al 338 99 00 99 0, ma saluto con un abbraccio anche Anna, Mauro e Milena che ci hanno scritto al nostro numero per i messaggi.

0: 99 ti ricordi? Si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
3: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Zanza! Pupu! Fuggiamo! Allarme spray!
14: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
15: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
16: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
17: Hai 5 secondi?
18: Beh, dipende.
17: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
18: Ok, ti do altri 5 secondi.
17: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
18: Ecco, adesso hai la mia completa

0: Ariccia-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: Napoli a mille colori, mamma mia, che bandiera della musica italiana e soprattutto di Pino Daniele, questa canzone che ha visto anche l'esordio nel 1977 di questo bravo cantautore partenopeo. Allora, Napoli, beh, insomma, mica male anche fare una capatina a Napoli, potrebbe essere una buona idea, soprattutto in queste belle giornate che stanno per arrivare. E allora, per parlarne, per noi c'è Astro Viaggi, o anzi, per noi di RTR 99, ti ricordi, c'è Daniele al telefono che saluto. Daniele, buongiorno.
1: Carissimo, buongiorno. E beh, sì, hai fatto un'introduzione meravigliosa, grande Pino. Sì. Il Napoli che rappresenta la Campania, che è una meta bellissima.
0: Tra quest'anno, l'altro.
1: Allora, calcola che gli ascoltatori napoletani sono dei grandi viaggiatori.
0: È vero.
1: Il campano ha tutta quell'energia che si porta dentro, lo porta poi a scoprire. Io ovunque nel mondo ho trovato un campano che aveva aperto una qualche attività in giro del mondo, perché loro viaggiano tanto. Ma la Campania in se stessa è stupenda. Noi quest'anno, per esempio, noi di Astro Viaggi, quest'anno abbiamo puntato molto sull'Italia, perché comunque sarà un'estate che magari chi è un po' più attento alla politica internazionale sta scegliendo di rimanere in Italia, e quindi la Campania anche diventa protagonista con il Cilento.
0: Come no?
1: Che è un territorio di mare bellissimo, per noi romani comodissimo, perché è a 2-3 ore da Roma, e noi abbiamo con un operatore in particolare, si chiama Futura, che è un operatore che si occupa di villaggistica e tra l'altro molto conveniente, molto attento alle famiglie.
0: Mm-hmm.
1: Abbiamo più di 4 strutture in Cilento che ci permettono di soddisfare le classiche richieste di famiglia, che sono: Daniele, 2 adulti, un bambino, ho un budget che si orienta su questo, ho la macchina un pochino datata, quindi non farmi fare troppi chilometri. E eccola lì che la soluzione si trova.
0: È vero.
1: È logico che noi lo diciamo sempre, è molto importante adesso iniziarsi a muovere per l'estate. Molto spesso non capiamo che il viaggio estivo è una necessità di famiglia, è un momento in cui la famiglia si ritrova insieme, è un momento in cui i genitori si ritrovano a creare famiglia con i bambini, perché siamo troppo impegnati. Quindi fatevi un regalo, venite all'Astro Viaggi, non dovete comprare quando venite da noi, sedetevi con noi, scoprite che cosa vuol dire pensare a fare una vacanza con i vostri figli. Non bisogna andare dall'altra parte del mondo, a volte bastano 5 giorni in un posto carino, stare bene, stare insieme.
0: È vero, è vero.
1: Il telefono, noi abbiamo Franca, Lucia e Iure, sono 3 persone eccezionali che fanno turismo da 30 anni. Vi sedete lì davanti, spiegate le vostre esigenze, i vostri problemi, e vediamo se troviamo qualcosa insieme. Se noi ci siamo conosciuti, abbiamo passato una mezz'ora insieme, ci siamo bevuti un caffè insieme, ma dobbiamo programmare, dobbiamo
0: Daniele,
1: pensare a costruire i ricordi.
0: Mi trovi d'accordissimo, è bello che tutto questo tuo discorso molto interessante è partito dal fatto di venite in agenzia, perché è vero, siamo obiettivi, no? Siamo nel 2026, c'è l'avvento di internet, i siti di prenotazione online, però questo lato umano, secondo me, neanche l'intelligenza artificiale riuscirà ad annullarlo, no? Cioè entrare in un'agenzia di viaggi e dire devo andare a Milano, devo andare a Napoli, o piuttosto devo andare a Dubai. Però lì c'è poi dopo il consiglio. Io vengo da quell'esperienza lì, quindi mi piace moltissimo questo rapporto che ci sia con Astro Viaggi, che trovate a Roma, poi in pieno centro, insomma, voi siete vicino alla Basilica di San Paolo.
1: Noi siamo davanti alla Basilica di San Paolo, a Largo Beato Placido Riccardi. Quest'anno abbiamo inaugurato questo sito nuovo, astroviaggi.net.
0: Mm-hmm.
1: È un sito molto semplice, non ho messo dentro tutto, ho messo dentro le cose che compro come fossi il ristoratore che va a fare la spesa al mercato. Sono 40 gruppi che vanno da qui a gennaio 2027, sono gruppi nel mondo, ci abbiamo New York, ci abbiamo Disney, sono gruppi miei, compro io le camere, sono certi, sono sicuri e li accompagno tutti. E questo è il sito. Poi abbiamo i nostri social divertenti, venerdì andiamo su Costa Crociere con 20 clienti, andiamo a pranzo, perché facciamo anche queste cose, andiamo a pranzo su una nave per farvela conoscere. Cercate il nostro sito Astro Viaggi Moretti su Instagram o su Facebook e vedete cosa combiniamo venerdì. E poi c'è un numero fisso,
0: sì,
1: 06 54 11 225, e c'è la email proprio creata per RTR,
0: che non mi sembra poco,
1: @astroviaggi.net. Noi siamo a vostra disposizione, non abbiate paura di venire da noi e chiedere.
0: Assolutamente.
1: Perché chiedere non costa nulla.
0: E fatelo a nome di RTR 99, ti ricordi. Daniele, grazie per questa, per questo buongiorno, perché ci hai augurato veramente una buona giornata con Astroviaggi. E
1: voi.
0: Alla prossima. Ciao, ciao,
1: ciao, ciao.
0: Una buona giornata a Daniele Moretti Costanzi di Astroviaggi. Il numero è lo 06 541 1225. Approfittate anche di questa mail personale, radio@astroviaggi.net, per chiedere tutte le informazioni che volete, oppure direttamente a Largo Beato Placido Riccardi 1 in zona Basilica San Paolo. Questa era Astroviaggi, questa invece è RTR 99, ti ricordi?

su RTR 99. Ti ricordi, il Festival di Sanremo torna protagonista, l'edizione del 1969, lo diciamo spesso, era una di quelle edizioni in cui c'era la duplice esecuzione della stessa canzone, e infatti a vincere fu Zingara di Iva Zanicchi e Bobby Solo, e invece solamente un tiepido 12° posto per questa Bada Bambina. Little Tony era affiancato da Mario Zerinotti, però insomma poi il pubblico diede ragione a Little Tony, soprattutto le vendite di questa Bada Bambina, che è uno dei suoi grandi successi insieme a Cuore Matto, Riderà e tanti altri 45 giri, perché all'epoca c'erano i 45 giri. Per non dire che negli anni 60 c'era una certa canzone di Sam and Dave, Soul Man, che viene ripresa dai Blues Brothers, e da questo film e colonna sonora epici viene rilanciata alla grande alla fine degli anni 70. Siamo pronti per i Blues Brothers con Soul Man qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
6: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
5: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
6: Come con le macchine?
5: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
6: Allora ne rompo un altro.
5: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: da te.
1: Il Festival di Sanremo che torna protagonista, l'edizione del 1988, Fiorella Mannoia, Le notti di maggio, bella canzone scritta per lei da Ivano Fossati, da ritrovare qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi. Ciao ragazzi, vi ho scoperto da poco e devo dire che è una radio fantastica, ma grazie, sarà che ho vissuto l'adolescenza negli anni 80, ma complimenti davvero, sono un tassista, vi seguo da Napoli e in DAB, continuate così. Beh, insomma, che dire Francesco, queste parole ci emozionano, come gli amici dell'autofficina a Frascati, Alessio e compagni, che ci stanno seguendo in questa mattinata di giovedì e che magari gradiranno anche la prossima canzone, che arriva tutta per voi qui in FM, in DAB, ci trovate su Alexa, insomma sono tanti i modi, e anche sul canale 87 del digitale terrestre. Parliamo di Stevie Wonder con My Cherie Amour, ovviamente qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

uno stile e una voce inconfondibili, però insomma, per dovere di cronaca diciamo che lui è Antonello Venditti, che questo è un album vendutissimo nel 1984, Cuore, da ritrovare qui su RTR 99, ti ricordi, con le tantissime canzoni, no? Da Ci vorrebbe un amico, La celebre notte prima degli esami, ma questa stella forse aveva una marcia in più, almeno per mia mamma, che la gradiva e la rimetteva sempre da questo vinile famosissimo. Insomma, si sa che le donne sono delle inguaribili romanticone, un po' lo siamo anche noi ascoltando queste note di Antonello Venditti che arrivano proprio dal 1984. Ovviamente qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Adesso tiriamo un po' più sul ritmo, perché abbiamo bisogno anche di un caffè, no? Di quelli un po' energici, magari al ginseng, che ci tiri soprattutto su in questa mattinata di giovedì. E allora lo facciamo con i Beatles dal 1963, questa scatenata She Loves You, che ritroviamo nella mattinata con Paolo Famiglietti su RTR 99. Ti ricordi? Eccoli qui, i favolosi 4.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Qualcuno di voi ricorderà i Q-Disc, questo mini LP, diciamo un LP con le quattro canzoni, e nel 1981 Riccardo Cocciante, Rino Gaetano e il New Perigeo ne realizzarono uno insieme in cui si scambiavano le canzoni che abbiamo ritrovato in questa mattinata di RTR 99 Ti Ricordi. Nello specifico Cocciante rendeva omaggio a Rino Gaetano con Aida e Rino Gaetano ricambiava con questa versione più strong, più rock di A Mano a Mano. Su RTR 99 Ti Ricordi il singolo di debutto di El De Barge, era un gruppo ma poi singolarmente lui arrivò nell'86 a lasciare il gruppo familiare, e questa sua canzone è stata fortunata perché è stata utilizzata per il film Cortocircuito proprio di quell'anno. Nei cori, tra l'altro, questa è una curiosità, ci sono un certo Michael McDonald, già in forza ai Doobie Brothers, e Syda Garrett, che di lì a poco andava ad incidere un singolo con Michael Jackson, quella fortunata I Just Can't Stop Loving You. Allora, Who's Johnny? Sì, dai, El De Barge, dal 1986, qui nella mattinata di RTR 99, Ti Ricordi?

Alle 11.25 abbiamo ritrovato anche Eros Ramazzotti con Adesso Tu, un altro ricordo del Festival di Sanremo, insomma lo vinse in quella edizione dell'86. Adesso Tu in questo giovedì 14 di maggio fino alle 13 con Paolo Famiglietti, poi arriverà anche Davide Guarnieri a tenervi compagnia su RTR 99 Ti Ricordi. Ma adesso sono in due i Roxette dal 1990 e da una colonna sonora memorabile come Pretty Woman. Ve la ricordate questa It Must Have Been Love? Qui su RTR 99 Ti Ricordi. Ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio, in Lombardia a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte a Novara.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
3: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
13: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roma

Questo folle sentimento, 45 giri fortunato della Formula 3, siamo nel 1969, anni 60 da riscoprire grazie ad RTR 99, ti ricordi. Sono Paolo Famiglietti, dalla vostra fino alle 13, anche domani tra le 10 e le 13, e poi lunedì regolarmente tornerà Fabio Martini a condurre la sua strana nostalgia. Beh, insomma, abbiamo nostalgia anche di questa Gazzetta dello Sport di tanti anni fa, il famoso giornale rosa, che il giorno 14 maggio del 1977, per la cronaca era un sabato, titolava a favore della Juventus: Juve, 9 giorni di fuoco, perché i bianconeri vogliono vincere il 17° scudetto, la prima Coppa Europea, Coppa UEFA. Devono però superare la Roma, si disputava proprio in quel sabato l'incontro tra Juventus e Roma, il Bilbao mercoledì in Spagna e la Samp domenica 22 maggio a Genova. Questa era un po' l'impresa della Juve. Per la cronaca, lo scudetto, il 17° sarà vinto in quel 1977, e il risultato di Roma-Juventus fu di una rete a 0 a favore proprio dei bianconeri, quindi insomma un titolo ben augurante da parte della Gazzetta dello Sport. Nel 1977 Bob Marley e i suoi Wailers firmavano questo reggae destinato a fare il giro del mondo. Jamming su RTR 99, ti ricordi?

Lovecraft con la sua voce e anche la sua musica ha uno stile praticamente unico, se volete, riconoscibilissimo. 11.46 su RTR 99, ti ricordi, c'era Infinito dal 2001. Sono infiniti i nomi che ci scrivono al 338 99 00 99 0, non me ne vogliate, li leggiamo tutti. C'è questo di Max che scrive da Frascati: buongiorno Paolo, oggi abbiamo fatto un triplo salto indietro nel tempo, siamo ritornati al cambio Casciani Famiglietti, buona trasmissione. Eh sì, perché fino a qualche anno fa avevamo cambio di turno con Casciani, con il suo Giorno per Giorno. Approfitto per salutare anche Davide di Milano, che spende delle bellissime parole su di noi, poi Antonio, Vilma e Daniele, che ci seguono tramite appunto anche i messaggi WhatsApp 338 99 00 99 0. Ora un salto negli anni 80, gli uomini al lavoro, i Men at Work, 1981, Who Can It Be Now, su RTR 99, ti ricordi?

0: nuove ti ricordi? Si vede in TV. Digitale terrestre, canale 799, a Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Biella, Novara, Vercelli, Verona, Piacenza. Canale 93, a Parma e Reggio Emilia.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
3: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con Ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
7: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

1979, l'album si intitolava Ero Zero, questo era Baratto, ovviamente Renato Zero, a pochi minuti da mezzogiorno in questa mattinata di giovedì. Pronti per darvi un buon consiglio? Lo sapete che sono preziosissimi quelli di RTR 99, ti ricordi? E allora avete deciso di rilassarvi per una breve pausa o anche un periodo più lungo, o magari regalare una vacanza, che potrebbe essere un'idea decisamente in questo periodo che il tempo insomma è un po' dalla nostra. E allora nel castello medievale di Borgo Petroro ci sono 13 camere, tutte bellissime, create dalle maestranze locali, che hanno così creato queste stanze comode, eleganti, dalle classiche fino alle suite con spa, quindi potete regalarvi ogni tipo di situazione a Borgo Petroro. D'estate c'è la piscina all'aperto con una vista mozzafiato, c'è la possibilità di noleggiare bici elettriche e poi il lato mangereccio, che insomma non è niente male, sala colazione dove gustare i prodotti freschi e rigorosamente artigianali, e poi la famosa Locanda Petreia, un ristorante all'interno di Borgo Petroro che ha, oltre ad essere bello, ha una cucina legata al territorio grazie alle materie prime di sola eccellenza. E allora sul sito borgopetroro.it trovate altro di quello che vi sto dicendo, ma se volete c'è un numero diretto per prenotare la vostra presenza: 075 99 78 543, lo ripeto, 075 99 78 543. Borgo Petroro, prenotato a nome di RTR 99, ti ricordi, ha una scontistica dedicata, e allora fatelo subito, fatelo adesso: 075 99 78 543. Borgo Petroro, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Nuove rivelazioni sugli atti depositati alla fine delle indagini sul delitto di Garlasco. C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia che non aveva la delega per quelle indagini. Il vertice di Pechino, Trump e Xi Jinping d'accordo che lo stretto di Hormuz debba restare aperto. La questione Taiwan fra i temi esaminati dai due presidenti. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri. Carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna. Tra i fatti contestati anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Dopo lo scudetto anche la Coppa Italia per l'Inter che ha sconfitto 2-0 la Lazio nella finale all'Olimpico. Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, sottolinea un problema di base del suo gruppo per essere competitivo ad alto livello.
3: Il gruppo ha qualità mentali, però è palesemente un gruppo in cui va innescato un po' di qualità tecnica. Qualcosa manca, è inutile stare a girare intorno a un discorso. Per essere competitivi ho 5-6 squadre italiane di alto livello, a noi mancherò.
2: È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

Più volte ci siamo soffermati su quanto il Festival di Sanremo possa aver aiutato la musica italiana, a volte anche grande musica italiana che è arrivata anche all'estero, e quanto possa aver penalizzato, come in questo caso Vasco Rossi, canzone non dico ignorata ma insomma non proprio premiata da quell'edizione 83, e poi in estate è esploso completamente con quell'album Bollicine che conteneva anche la sua Vita spericolata, che poi è diventata una vera e propria bandiera del Blasco. Sono le 12:06 con Paolo Famiglietti fino alle 13, poi arriverà anche Davide Guarnieri, sono in sostituzione di Fabio Martini della sua Strana Nostalgia oggi e domani, e poi da lunedì regolarmente ritroverete Fabio dalle 10 alle 13. Intanto dal 1979, da questo album Discovery molto fortunato della ELO, Electric Light Orchestra, un po' di ritmo ci sta bene come un buon caffè. Arriva Confusion qui nella mattinata di giovedì, firmata RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

un lento, così lo definiremo ad RTR 99. Ti ricordi questo brano di Gino Paoli, 45 giri fortunato del 1984, intitolato Una lunga storia d'amore. E una lunga storia ce l'ha anche Sorrisi e Canzoni, questo settimanale che da sempre ci accompagna con le notizie della TV, dello spettacolo. E in questo caso il 14 maggio del 1985 nel nostro archivio siamo andati a recuperare questa copertina che vedeva un simpatico Beppe Grillo, all'epoca non impegnato in politica ma nelle battute, era un comico e anche molto apprezzato, con gli italiani e le elezioni, questo è il titolo scelto, ma soprattutto per Grillo è Te lo do io l'Egitto, giocando un pochino Beppe Grillo con il fatto che andava al Festival di Cannes ospite in quella edizione. Si parla appunto di elezioni perché tanti saranno gli italiani chiamati a questo referendum di giugno 85, ma si parla anche di superclassifica dei film, superclassifica delle canzoni che sempre sono state presenti su Sorrisi e Canzoni e anche un'intervista esclusiva a Franco Battiato. Restiamo in quel 1985 musicalmente parlando con There Must Be an Angel insieme a Eurythmics e un'armonica a bocca di Stevie Wonder che non fa mai male su RTR 99. Ti ricordi?

La versione in italiano di Circle of Life di Elton John diventa Il cerchio della vita e diventa anche un successo nel 1994 per Ivana Spagna. Qui su RTR 99, ti ricordi, continuano ad arrivare i vostri messaggi. Allora salutiamo e diamo il buongiorno a Luca, ma anche a Nunzia, poi c'è anche Mario che ci segue e poi Gianluca che ci manda appunto il suo messaggio come gli altri al 338 99 00 99 0. Un po' di anni 60 che non fanno mai male con Enchant Melody, Riders Brothers, e allora dai, sogniamo qui su RTR 99, ti ricordi, in questa mattinata di giovedì. Whoa.

0: Social Radio, nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Ancora più risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 19 maggio tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
4: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma,

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

siamo andati indietro nel tempo e lo facciamo sempre piacevolmente, in questo caso con i Pooh, e Io sono vivo, 45 giri fortunato dall'altrettanto fortunato album Viva del 1979, e i Pooh saranno protagonisti con Pooh 60, la nostra storia in arena all'Arena di Verona, a partire proprio da questa sera, giovedì 14 di maggio, quindi l'occasione di vedere appunto la musica di 60 anni di un gruppo molto longevo in una cornice decisamente unica e, lasciatecelo dire, insomma, prettamente musicale. Ci sono state tante cose rappresentate all'Arena di Verona, però la musica la ricordiamo sempre con molto piacere, non fosse altro per quelle finali famosissime del Festival Bar, proprio da questa famosa arena italiana. Sono le 12.37, adesso ci spostiamo dal 79 dei Pooh al 1989 dei Tears for Fears, ammesso da loro, quindi quando si ammette una cosa è, come dire, è oro colato, è il verbo. Si sono ispirati ai Beatles per questa Song in the Seas of Love, e infatti si respira tutta l'aria di Liverpool nella musica e nella voce dei Tears for Fears. Qui su RTR 99, ti ricordi?

Estate del 1983, estate da ricordare e da sottolineare qui su RTR 99, ti ricordi con Gianni Togni e la sua Per noi innamorati. 12.45 o l'una meno un quarto se preferite in maniera più pratica, in questa mattinata di giovedì con Paolo Famiglietti, ancora una manciata di secondi, ora è tempo di ballare. E che balli ragazzi, mamma mia, questo 45 giri o anche il mix, qualcuno che faceva il DJ all'epoca ci ha fatto ballare e ci fa ballare ancora al presente. Arrivano le note di Patrick Hernandez con Born to be Alive su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Beh, insomma, presa così come parola, la pioggia potrebbe far pensare: mamma mia, mi rovina proprio la giornata. Poi ascolti questa canzone di Giulia Cinquetti e magari ti metti anche un po' di buon umore con un ritmo che ti fa passare bene la giornata. A proposito di giornate che passano, siamo arrivati alla prima parte della giornata da chiudere con la voce di Paolo Famiglietti, ma apriamo ufficialmente il pomeriggio tra pochissimo con il mio compare, che poi ritroverò lunedì tranquillamente nello spazio delle 13 e fino alle 16. Quindi sta per arrivare Davide Guarnieri, tenetegli compagnia con il 338 9900 990, con i vostri messaggi che arriveranno sicuramente anche in questo giovedì 14 di maggio. Ma a proposito di arrivi, c'è anche la musica del grande, in tutti i sensi, Barry White, dal 1976 con Let the Music Play. E allora, da Paolo Famiglietti, grazie per essere stato con me. Domani torneremo nello spazio della strana nostalgia tra le 10 e le 13 a sostituire Fabio Martini, e intanto su RTR 99, ti ricordi, c'è la disco music firmata Barry White. One ticket, please.

0: noiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Buon pomeriggio, buongiorno, buon tutto. 14 di maggio 2026, RTR 99, ti ricordi? David Guarnieri con voi fino alle ore 16. Siamo pronti per ascoltare una serie di canzoni da non perdere. Allora, vi va? Dai, iniziamo subito alla grande. Ma certo, il 1981 di scena con Ornella Vanoni, 2301 parole del suo album annuale, trainato da Vai Valentino.

0: radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet, Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
6: Usato Days.
5: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
6: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
5: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
6: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
5: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select, a Roma dal 1957.
6: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
7: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
8: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
7: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
8: Come con le macchine?
7: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
8: Allora ne rompo un altro.
7: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.

8 minuti primi con Zucchero, Sugar Fornaciari e la sua Overdose d'amore, il primo singolo estratto da un album fortunatissimo, il disco dell'anno 1989, intitolato Oro, Incenso e Birra, che permise appunto a Zucchero di fare bis dopo il trionfo già ottenuto nell'anno 1987 con un altro album che vendette più di 1 milione di copie e altre copie anche in tutto il mondo, intitolato Blues. E adesso una canzone che ci permette di ritornare indietro di parecchi anni, diciamo così, nel 1930, tratta da un musical di Broadway intitolato Hoopie, canzone firmata da Walter Donaldson e Gus Kahn. Si chiama My Baby Just Cares For Me. Tantissimi artisti, Harry James, Nat King Cole, Mel Tormé, Tony Bennett, eccetera, eccetera, eccetera, ma oggi ascoltiamo forse la versione più nota, grazie anche ad uno spot televisivo degli anni 80 che la riportò sugli scudi, sugli allori. Nina Simone su RTR 99, ti ricordi?

Luce, tramonti a nord-est, la voce di Elisa con questo accompagnamento suggestivo, particolarmente intenso, dei Solin String Quartet, canzone che permise alla cantautrice friulana di vincere il Festival di Sanremo nel 2001 e di vincere anche il premio della critica Mia Martini, insomma un doblete, visto che va anche di moda, particolarmente bello per lei. Com'è bella la prossima canzone che ascoltiamo nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Come on Eileen, Dexys Midnight Runners, l'anno è il 1982.

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tua tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
3: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
4: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Petto di tacchino arrosto o cotto al forno Equilibrio Maya. Al taglio, 1,05 euro al letto. Solo nei punti vendita del Lazio.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia.

0: www.volkswagen.it. Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.

0: ricordi naturalmente lui, Umberto Tozzi, con questo motivo del 1979. E adesso ci fermiamo un attimo, sapete perché? Perché ci colleghiamo, ed è importantissimo, con l'azienda agricola di Cola. È solo lui, Arturo Di Cola, ciao!
1: Buongiorno Davide, buongiorno ai nostri amici ascoltatori.
0: Allora, la primavera è arrivata, è un po' instabile, quindi ancora non abbiamo un'idea certa, però siamo certi che presso l'azienda agricola di Cola potremo mangiare delle cose fantastiche, è vero Arturo?
1: Vero, verissimo, perché comunque si può trovare di tutto, dall'antipasto al dolce, con l'accompagnamento di una buona bottiglia di vino, qualcosa di veramente eccellente, tanti piatti. Poi questi piatti vengono studiati e fatti con le nostre materie prime. Che cosa vuol dire?
0: Dici tutto.
1: Tutti gli ascoltatori ci conoscono, perché comunque dall'allevamento vendevamo i nostri prodotti. Adesso dall'allevamento vendiamo i nostri prodotti e andiamo ad elaborare dei piatti molto belli, molto buoni e soprattutto molto particolari, perché comunque tanta tradizione e tanta innovazione, quindi chi viene a mangiare vede piatti molto particolari con una qualità straordinaria.
0: Ottimale, è vero. Senti Arturo, c'è qualche cosa di cui ci vuoi parlare in particolare, qualche prodotto, qualche specialità?
1: Guarda, come specialità ce ne sono veramente tante. Possiamo parlare degli antipasti, visto che abbiamo poc'anzi detto che questo tempo è un po' birichino.
0: Eh sì,
1: sta arrivando la primavera, diciamo, dovremmo essere quasi verso l'estate, ma
0: esatto,
1: sembra che ancora siamo in autunno.
0: Non sia ancora così, esatto.
1: Possiamo parlare degli antipasti caldi, che sono magari delle polpettine di stracotto, ovvero la nostra carne che viene lessata con tutti gli odori, con l'accompagnamento del vino rosso,
0: sì,
1: per circa 9-10 ore. Poi viene tutta stiracciata, lavorata, speziata dal nostro chef, fatte le polpette, e queste vengono accompagnate con un ketchup di peperoni che proviene dal nostro orto.
0: Ottimo.
1: I peperoni proprio a metri zero, possiamo dire, quindi tutto direttamente dalla nostra azienda, e possiamo dire che un piatto strepitoso, perché sono il nostro pezzo forte, il nostro cavallo di battaglia, per quanto possiamo dire uno dei tanti piatti. Poi ci sono i ravioli di Ozza, ci sono gli antipasti freddi che vengono dalla nostra gastronomia, tanti primi fatti da noi, dal nostro chef, ripieni, non ripieni, pasta all'uovo, pasta acqua e farina. Veramente faccio venire fame a tutti.
0: Eh sì, è vero, da talora è proprio così.
1: Poi se spaziamo sui secondi, veramente ti detto, la guancia, abbiamo una guancia che il buon Casciani è rimasto a bocca aperta.
0: Stupefatto, eh?
1: Quando l'ha mangiata, sì, ha detto, dice, è una delle guance più buone che io abbia mai mangiato.
0: Ci credo.
1: Quindi la qualità è sempre sinonimo dell'azienda agricola di Cola.
0: È proprio così. A questo punto, Arturo, ci vuoi ricordare come possono fare i nostri amici di RTR 99, ti ricordi, a venirvi a trovare?
1: Ma certo, noi ci troviamo in via di Casalfelce 493. Via di Casalfelce è una traversa che mette in comunicazione via Aurelia con via Boccea, quindi si può arrivare sia da entrambe le strade, ovvero andando verso fuori dal grande raccordo anulare, si percorre circa 1,5 km. Entrambe le strade, l'uscita è quella di La Storta.
0: Sì.
1: Per quanto concerne l'Aurelia, si gira a destra, si scende su Casalfelce, si percorre via di Casalfelce per circa 2 km, si gira a sinistra, un grandissimo parcheggio, entrate e non avete neanche il problema di trovare parcheggio. Arrivate, lasciate la macchina in tutta tranquillità, fate la spesa, mangiate, prendete il caffè, quello che volete. Invece via Boccea, andando sempre verso fuori, incrocio con La Storta, questa volta si gira a sinistra, 100 metri subito sulla destra, molto molto semplice.
0: Perfetto, il contatto telefonico lo leggo subito, 06 69 31 81 14, lo ripeto, 06 69 31 81 14, e il sito internet a vostra disposizione, aziendaagricoladicola.it. Arturo, grazie mille, buon lavoro.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori.
0: Ciao.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il Chitanti Zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
4: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

RTR 99 ti ricordi Sanremo, è sempre Sanremo 1986, un'edizione devo dire molto importante per ciò che riguarda le voci femminili, con Marcella Bella, Anna Oxa, Loredana Bertè, Orietta Berti e anche il rettore con Amore Stella, firmata da Maurizio Fabrizio e da Guido Morra. Tra l'altro edizione al femminile anche per quel che riguarda la conduzione, affidata naturalmente alla bravissima Loretta Goggi. Adesso andiamo in Scozia con Joe Egan, Back on the Road, sulla strada appunto con Joe Egan, qui su RTR 99, ti ricordi?

riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

Questi con Mi ritorni in mente, naturalmente canzone firmata assieme a Mogol. Canzone del 1969, uno dei vari anni clou nella carriera di Battisti, anno importantissimo perché dopo i grandi successi come autore riuscì a diventare davvero una pop star di successo anche diciamo in prima persona con l'affermazione di Acqua Azzurra e Acqua Chiara e poi con Mi ritorno in mente, primo singolo di Battisti ad arrivare al numero uno in Hit Parade proprio nel 69. A proposito di classifica, andiamo a vedere la top 5 del Regno Unito del 14 di maggio 1985. Troviamo al quinto posto The Secret of Association di Paul Young, al numero 4 Songs from the Big Chair Tears for Fears, numero 3 Be Yourself Tonight Eurythmics, numero 2 No Jacket Required Phil Collins, numero 1 It's Two di artisti vari e in 28esima posizione con 43 settimane di permanenza Sade con Diamond Life. Ascoltiamo O cari amici, O cari amiche di RTR 99, ti ricordi? Smooth Operator.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

voce di Mina su RTR 99, ti ricordi se telefonando, il brano del maestro Ennio Morricone con il testo di Ghigo De Chiara e di Maurizio Costanzo, sigla finale della trasmissione televisiva del 1966, Aria Condizionata, con appunto questa canzone eterna a chiudere di fatto in modo ideale un ottimo programma con tantissime star presenti, tra queste proprio Mina. E adesso il 1984, 14 di maggio, un lunedì, per commentare la giornata di calcio appena trascorsa con diversi risultati interessanti. Partiamo dalla Juventus, che già aveva vinto il titolo di campione d'Italia appunto 1983-84, Juventus che perde però a Genova con il Genoa appunto 2-1, mentre una partita molto interessante tra Roma e Verona, un Verona passato in vantaggio qui all'Olimpico e che poi invece la squadra di Nils Lidholm riuscì a ribaltare completamente il risultato vincendo 3-2, e un super successo per l'Inter 6-0 contro il Catania a San Siro, e a chiudere Udinese Milan 1-2 con il gol finale di Pietro Paolo Virdis. 1984, protagonisti Cars su RTR 99, ti ricordi, con Drive.

Continua il pomeriggio musicale di RTR 99, ti ricordi, con David Guarnieri in solitaria, naturalmente Paolo Famiglietti e tornerà domani mattina a tenervi compagnia a partire dalle ore 10 fino alle ore 13 e poi assieme ritorneremo a partire dal lunedì 18 di maggio a tenervi compagnia appunto nei pomeriggi usuali di RTR 99, ti ricordi. Adesso a tenerci un po' di compagnia è un singolo molto fortunato di una band britannica, i Procol Harum. 1967, dopo il trionfo di A Weather Shade of Pale, arrivò un'altra canzone che scalò le classifiche di tutta Europa. Si chiama Homburg, la conosciamo perfettamente nella versione italiana dei Camaleonti con il titolo dell'Ora dell'Amore, ma oggi versione originale, appunto quella dei Procol Harum.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio in tutta la regione Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un'eccellente carrozziera? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
6: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Maschi, Gianna Nannini ci ha tenuto un po' di compagnia in questo giovedì pomeriggio su RTR 99, ti ricordi? E adesso un altro buon consiglio per voi. Ascoltate attentamente, si parla dello studio legale Cruciani, un team di lavoro davvero ottimale che farà al caso vostro per tantissime, tantissime cose, tantissimi esempi vi potremmo fare, non so, parlando di infortunistica stradale con l'ausilio di tecnici preparatissimi che appunto fanno parte dello studio legale Cruciani, potrete risolvere questi problemi molto importanti per ciò che riguarda, non so, infortuni scolastici, cadute all'interno di un locale commerciale, cadute su un manto stradale, cosa che avviene devo dire molto molto spesso, oppure infortuni sportivi, infortuni di varie nature, eccetera eccetera eccetera. E poi la mala sanità, e questo non ne parliamo proprio di questo argomento perché all'ordine del giorno praticamente in ogni TG quotidiano ne sentiamo parlare. Lo studio legale Cruciani collabora da diversi anni con professori universitari e medici illustri che sostengono le varie tesi che vengono poi discusse e portate in tribunale. Casi di mala sanità, non so, legati a errori ortopedici, chirurgici, cardiologici, baby case, eccetera eccetera, che riguardano per esempio i sinistri circostanti la salute del feto e del neonato. E poi il diritto di famiglia, anche questo è un tema molto importante, coppie che si separano e che poi divorziano, consentendo naturalmente allo studio stesso di occuparsi in modo perfetto, devo dire, attraverso le varie fasi, naturalmente scegliendo possibilmente la via consensuale oppure quella giudiziale a seconda dei casi stessi. E poi problemi anche di natura, non so, legata alle cartelle esattoriali, tutto ciò che chiaramente comporta quando arrivano queste cartelle, insomma, devo dire ci preoccupiamo giustamente, ma affidandoci alla capacità dello studio legale Cruciani tutti questi problemi verranno naturalmente discussi e superati e tutto ciò potrà rimanere un brutto ricordo, appunto, superato ottimamente. Dove si trova lo studio legale Cruciani? Si trova in Roma, via Lattanzio numero 27, zona Balduina. Il contatto telefonico, prendete nota, è il seguente: 06 39 75 42 34, lo ripeto, 06 39 75 42 34. Il sito internet a vostra disposizione è studiolegalecruciani.com, ripeto anche questo, studiolegalecruciani.com. mi raccomando, un consiglio prezioso targato RTR 99, ti ricordi?

0: 99. Ti ricordi? Si ascolta e si vede su Apple TV, Android TV, Amazon Fire. Scarica subito l'app gratuita RTR 99 TV.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
3: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
10: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.
11: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Cocciante con Bella Senz'anima nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E dopo questo splendido brano ne arriva subito un altro, il 1971, una canzone che David Bowie compose, diciamo così, ispirandosi a My Way, la canzone, il celebre motivo lanciato a Frank Sinatra, giudicato una canzone ridicola dallo stesso Bowie, quindi una sorta di parodia di quel genere sentimentale che tanto era di moda all'epoca. Vabbè, ai posteri l'ardua sentenza. Ascoltiamo il Duca Bianco su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
2: Notizie. Si apre tra strette di mano e severi promemoria il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina e rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca a settembre. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare, sono le parole rivolte da Papa Leone agli studenti durante la sua visita all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha aggiunto il pontefice. Atteso entrò oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un

0: www.taglialui.it.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

Cucce di Fabio Concato, con questo delicatissimo motivo tratto al suo album eponimo del 1984. Allora, ennesimo successo, ennesima vittoria per il nostro fantastico Jannik Sinner, che ha battuto il russo Rublev, devo dire in modo fantastico, 6-2, 6-4, volando in semifinale. Domani affronterà uno tra i possibili sfidanti, naturalmente, che ancora dobbiamo conoscere il preciso avversario di Sinner, ossia tra Medvedev e Landaluz, spero si pronunci così, spero di non dire, si scrive Landaluce, non voglio fare errori, ora mi informerò sul nome preciso, come viene detto. Intanto Frank Stallone, Far From Over.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAIG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
3: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
7: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
8: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
7: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
8: Come con le macchine?
7: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
8: Allora ne rompo un altro.
7: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
9: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene, perdere l'amore.

perdere l'amore, ma mi raccomando, non perdete le prossime canzoni, quelle che accompagneranno 24 ore su 24 la vostra giornata, la vostra serata su RTR 99, ti ricordi. Dicevo, perdere l'amore, Massimo Ranieri, anche lui trionfatore, uno dei tanti al Festival di Sanremo, edizione 1988 in questo caso, un brano di Giampiero Artegiani e Marcello Marrocchi che venne presentato alla commissione selezionatrice del Festival di Sanremo del 1987 da Gianni Nazzaro. La canzone non venne neanche presa in considerazione. Invece, un anno dopo, la canzone presentata alla medesima commissione venne accettata trionfalmente nell'interpretazione di Ranieri, naturalmente, e vinse questo 38esimo festival condotto, per la cronaca, da Miguel Bosé e da Gabriella Carlucci. Il 1979, il 23 di maggio, quindi ci siamo quasi per festeggiare il compleanno, uscì un album di Diana Ross negli Stati Uniti intitolato The Boss, prodotto e scritto da Nicholas Ashford e Valerie Simpson. Ascoltiamo la canzone omonima nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

Fauzi con la sua Ritornerai dall'anno 1963, il brano che rivelò il cantautore genovese al grande grande pubblico. Adesso vogliamo, devo dire, lontani anche da Genova con una band australiana, gli In Excess, che ottennero un clamoroso successo nel 1987 con l'album Kick, da cui estraiamo un motivo che sicuramente ricorderete, si intitola Need You Tonight. Lo ritroviamo qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 200.

0: 208, agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, tag 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
1: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
6: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
5: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.

Ai Maria, la voce di Rino Gaetano, un successo dell'estate 1979, lo abbiamo ritrovato qui su RTR 99, ti ricordi, in questo 14 di maggio 2026. Torniamo indietro di qualche anno, è un 14 di maggio del 1983, sabato, un sabato televisivo, vediamo un po' cosa offrì il piccolo schermo agli italiani, naturalmente, in quel 1983. Su Rai 1 alle ore 20:30 in diretta al Teatro Giuseppe Verdi di Montecatini, Pippo Baudo presenta la prima puntata di Serata d'Onore, un grande spettacolo che mira a raccogliere offerte da devolvere al Fondo delle Nazioni Unite per l'Educazione e l'Infanzia, l'UNICEF, con tanti ospiti: Silvio Partan, Nino Manfredi, Marlene Charel e Antonello Venditti, che lancia il suo nuovo singolo Grazie Roma, dedicato naturalmente alla squadra giallorossa di Nils Liedholm, che vinse proprio lo scudetto in quei giorni nell'83. E restiamoci nell'83 con Rufus and Chaka Khan, un brano di grande ritmo, Ain't Nobody, su RTR 99, ti ricordi?

classificata al Festival di Sanremo 1983, l'abbiamo ritrovata su RTR 99, ti ricordi? Ovviamente l'italiano di Toto Cutugno, tra l'altro vincitore, siamo nella settimana dell'Eurovision Song Contest, vincitore dell'Eurovision Song Contest del 1990, ma anche lei lo vinse, in questo caso nel 1988, era giovanissima, Céline Dion, rappresentò la Svizzera, pensate un po', lei canadese, vabbè, insomma, storie legate a questo festival europeo di grande fortuna. In questo caso il successo più grande di Céline Dion, My Heart Will Go On, da Titanic, film del 1997 di James Cameron, qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: R99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio in Campania, a Napoli, Benevento, Caserta, Salerno.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: È vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Auto mobili.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per

Enrico Modugno, questa meravigliosa canzone del 1970 che il grande Mimmo, l'indimenticabile Mimmo, firmò assieme ad un'altra indimenticata e indimenticabile amica del pubblico italiano, sia Enrica Bonaccorti. E con questo classico dell'anno 1970 siamo arrivati alla conclusione di questo pomeriggio musicale su RTR 99. Ti ricordi la prima parte di questo pomeriggio musicale condotto da David Guarnieri? Domani ci ritroveremo dopo Paolo Famiglietti, che vi terrà compagnia dalle 10 alle 13, naturalmente per chiudere la settimana tutti assieme. Ma tra poco, eccolo qui, è qui vicino a me, Andrea Torre con la sua trasmissione e altre canzoni meravigliose che chiaramente renderanno gioioso questo giovedì pomeriggio. E allora chiudiamo di fatto questa prima fase pomeridiana, come detto, con i Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Ciao a tutti da David, buona serata su RTR 99, ti ricordi, ciao!

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: È durato oltre due ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader hanno inoltre concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della sanità britannico Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista, che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no, ennesimo provvedimento che aiuta a chi non paga le tasse, l'affondo del Dan Boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in due set di Rublev e vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, 6-2-6-4 per il numero uno del mondo. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Voilà! Olè! Le 16.05 di giovedì 14 maggio, RTR 99. Ti ricordi? Consueti ringraziamenti dovuti ma anche aumentati di importanza grazie al disco di chiusura di Davide Guarnieri, che resta solo oggi e domani. Paolo Famiglietti al posto del nostro Fabio Martini, al posto della strana nostalgia. Tra poco vi spiego tutto per chi non avesse seguito le puntate precedenti, ma adesso iniziamo a liberarci di tutte le nostre ansie quotidiane. Inizia la torre.

Ezio in posizione, il nostro amico Mauro, Mauro il petroliere, e tutti gli altri e le altre amiche che come ogni pomeriggio si presenteranno al cospetto del capitano tramite il WhatsApp di RTR 99, ti ricordi il 338 99 00 99 0. Che bell'inizio, in piena linea Torre Terapia, la canzone di Lucio Dalla del 1996. Non ricordo se ieri pomeriggio o l'altro ieri pomeriggio, sta volando anche questa settimana, c'era quel riferimento alla disco music definita Boogie, per questo i KC and the Sunshine Band proprio sulla parola Boogie fecero un pezzo molto importante che abbiamo utilizzato proprio per aprire il nostro programma Torre 99 un paio di giorni fa, I'm Your Boogie Man. Ma per il boogie e quindi per la disco servono anche delle scarpe adatte, le cosiddette boogie shoes, più volte riprese tra l'altro nella febbre del sabato sera.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99.

0: Pizzeria Auto Import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
1: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
4: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
4: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

nemmeno più quella, anche sul concetto di resistere, diciamo, abbiamo un po' perso l'abitudine, siamo un po' impigriti, eh. Come li capisco questi ragazzi che negli anni 70 avevano combattuto delle belle battaglie, un grande impegno politico, al quale era seguita la fase della disillusione alla fine degli anni 70, e quindi la presa di coscienza che tante battaglie, pur essendo state combattute sinceramente, onestamente, credendo veramente in qualcosa, forse erano state un po' strumentalizzate, qualcuno più in alto, e quindi ci si disilludeva e si abbandonava anche quella nostra propensione a preoccuparci di tutto quello che ci coinvolge, anche in termini di contrapposizione politica. Quanto li capisco oggi nel 2026, i disillusi della fine degli anni 70. 16:19 è partito il nostro viaggio, è partita la Torre Terapia, ritroviamo con grandissimo piacere anche oggi Daria Lola e Geo Nuts.

RTR 99, ti ricordi? Beh, noi più connessi con la realtà musicale americana degli anni 70, Daryl Hall and Joe Nuts. Senti che pronuncia. Daryl Hall and Joe Nuts. La so solamente pronunciare, poi capisco pochissimo in inglese. Sulla pronuncia mi sono ascoltato i dischi, del resto, vabbè, non è questo il punto. È che negli anni 70 li conosciamo veramente in pochi da questa parte dell'oceano, invece questi due nomi varcarono l'oceano negli anni 80 e diventarono famosissimi persino in Italia, figuriamoci un po'. Say This and So era il 1983. Siete già numerosissimi al 338 99 00 99 0. Tra poco vengo da voi, ma adesso c'è Paola Turci che preme perché ci canta un tema molto importante, quello di

disarmati, ma lei parlava anche dei bambini armati, perché ci sono delle zone del mondo in cui i bambini vengono armati, come sappiamo benissimo, vengono utilizzati, vengono sfruttati per tutte quelle guerre alle quali non riusciamo a trovare una spiegazione in sintonia con il nostro modo di intendere la vita, che rimane quello di vivere in santa pace, in condivisione con gli altri o magari anche isolandoci se non ci piace la socialità. Però certamente, perché perdere tempo a litigare con qualcuno e solamente togliere a noi stessi, no? Al 338 99 00 99 0. Giordano, io la torre terapia la manderei in onda in Mondovisione, così certi truffatori nonché diffusori di pandemie e fobie dovrebbero trovarsi un lavoro vero, perché la torre terapia non agisce solo sulle negatività, ma influisce sulla capacità di non farsi condizionare alla lunga. E su questa chiosa del carissimo Giordano, sempre molto attento a qualche stimolo che lancio qui dai microfoni di RTR 99, ti ricordi, merita veramente un grandissimo applauso. Grande Giordano, hai colto appieno, ma tutto il gruppo di ascolto di questa radio, compresi i nuovi che arriveranno anche questo giovedì pomeriggio, hanno capito che è meglio condividere questa modalità che tiene fuori tutte quelle preoccupazioni, tutte quelle paure, pandemie e fobie che come ogni giorno ci strombazzano nelle orecchie e che ci portano ad avere un po' più di paura, insomma. Quindi, per poterci isolare da tutto questo rumore, la torre terapia, come diciamo sempre, è anche un'arma di distrazione di massa, una forza di una sorta di sedazione di massa, ma una bella sedazione, perché non è chimica, sedazione raccontata molto molto molto puntualmente dai Ramones nel 1978.

0: 99, ti ricordi?
1: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.
9: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
10: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
12: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

voi che dite? Li facciamo gli auguri a Tony Renins, che ieri ha compiuto 88 anni, o non li facciamo? Al secolo Elio Cesari, inviso alla direzione artistica del Festival di Sanremo, l'edizione del 1967. Non si sa perché, non sempre ci hanno preso, anzi a volte hanno preso delle toppe pazzesche, clamorose. Proprio parlavamo l'altro giorno di Bruci la città di Irene Grandi. Anche in questo caso lui aveva composto questa canzone per portarla personalmente a quel tragico Festival di Sanremo del 1967, ma preferirono affidarne l'esecuzione e l'interpretazione all'esordiente Anna Rita Spinaci. Ritenevano che fosse finito come cantante. Non è che ci avessero preso così bene, anche perché poi lui si rifece con tutti gli interessi, partecipando essendo coinvolto come protagonista di un film con lo stesso titolo, un musicarello, Quando dico che ti amo. Si è ripreso grande soddisfazione, si è ripreso con tutti gli interessi quello che in un certo senso gli era stato tolto, ma sappiamo benissimo che intorno a Sanremo, bene o male, l'importante è che se ne parli. Un po' come nella comunicazione di oggi, ci sono alcuni comunicatori che impostano tutta la loro presenza sui social sulla capacità di essere, sulla quantità di odio che riescono a ricevere. Quando ci sono personaggi un po' orticanti che qualsiasi cosa scrivano hanno sotto una serie di commenti, tantissimi commenti negativi, ciò significa che comunque il loro scopo è stato raggiunto, ovvero raggiungere il maggior numero di persone. Bene o male, l'importante è che se ne parli. E quindi le cose che riguardano Sanremo, anche Sanremo rientra in questa tipologia, in questa tecnica, anche se erano canzoni che si piazzavano molte volte in ultima posizione. Zucchero e Vasco, ma anche gli Stadio, sono stati dei grandissimi esempi in questo senso. Anzi, essere stati esclusi da Sanremo, essere arrivati ultimi, ha aumentato ancora di più il clamore per il successo commerciale che poi ne è derivato. Tanti auguri a Tony Renis, 16:40. L'amore vero, profondo, true blue, dicono gli anglosassoni. L'amore vero e profondo che nutriva per il marito di quel 1986, il grandissimo Sean Penn, lo ritroviamo in questa canzone intitolata proprio True Blue su RTR 99. Ti ricordi?

0: decisamente stile Motown. Beh, inevitabile, insomma, è stata una scuola musicale per tantissimi artisti che poi sono arrivati dopo. Anche Madonna giustamente ha dovuto dare un tributo, anche se solo di ispirazione, di diciamo di qualifica musicale, come chiamola così. Bellissima True Blue. Torniamo agli anni 70, amici e amiche all'ascolto di RTR 99 Ti Ricordi. Spero che il viaggio stia proseguendo bene. Abbiamo preso il largo, quindi adesso andiamo in grandissima relax alla conquista del nostro pomeriggio. Anche rimanendo un po' stupiti, rimango ancora un po' stupiti di come stia veramente volando il tempo. Siamo già arrivati a giovedì, settimana che rischia di essere annoverata come una di quelle che sono volate più velocemente, almeno questa è la mia percezione personale. Ma noi il tempo lo fermiamo, lo fissiamo e torniamo al 1975, che è l'anno in cui Canzonissima si congeda dalla TV con un'edizione comunque memorabile, edizione pomeridiana, la domenica pomeriggio, per le questioni dell'austerity, questo l'abbiamo raccontato più volte. Vinta quella Canzonissima, come sappiamo bene, da Un corpo e un'anima di Wes Dorighezzi, c'era anche la sezione folk, c'era la sezione folk a Canzonissima, mamma mia, in quel 74-75 c'era Uma Ritiello di Tony Sant'Agata. Però a rendere indimenticabile questa edizione di Canzonissima fu la presenza di un duo comico pazzesco che veniva da Milano, veniva dal derby e non solamente, dove la comicità surreale ci catturò assolutamente e ci regalò sicuramente tanti momenti di serenità e di divertimento. Sto parlando di Cochi e Renato, che ovviamente erano presenti all'interno della puntata, delle puntate di Canzonissima, ma che furono anche incaricati di incidere, cantare la sigla, la mitologica sigla finale. E questa è una canzone che ci aiuta moltissimo a risollevare l'umore, ne sono convinto. RTR 99, Ti Ricordi.
1: C'è

Le Bela, era proprio bella per gli australiani che, percorrendo la Canning Highway in Australia, una autostrada che portava poi con un discesone a un bar chiamato The Raffles. In questo bar si riunivano per ascoltare del buon rock e bere sicuramente tante buone cose i rockers, i ragazzi più scalmanati di quegli anni lì, parliamo dell'Australia, per arrivare a questo Raffles, su questa Canning Highway, la parte finale era una discesa ripidissima e quindi molti di questi ragazzi che non avevano particolare attenzione rispetto alle norme di sicurezza, proprio in virtù di questa discesa molto ripida, non è che pigiassero sul freno, non è che si fermassero, che rallentassero, andavano ancora più forte e questo fu ovviamente causa di tantissimi incidenti in questo particolare tratto di strada raccontata dagli AC/DC. AC/DC era proprio l'autostrada che conduceva all'inferno.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
5: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
8: E che fai? Chiudili fuori casa.
7: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Abbiamo omaggiato Milano con Cochi e Renato, adesso torniamo giù, lì dove splende quasi sempre il sole. Per creare l'atmosfera, Pino Daniele è assolutamente in linea, anzi forse uno di quelli più importanti in questa atmosfera pomeridiana di RTR 99. Ti ricordi Torre 99, che va sotto il titolo, la definizione di Torre Terapia 1979. Che meraviglia! Nel 1963 Smokey Robinson scrisse un pezzo che diventò famosissimo, interpretato dai Temptations. My Girl andò talmente bene che l'anno successivo decise di realizzarne una versione al femminile, incaricò di cantare questa canzone meravigliosa la signorina Mary Wells.

0: ancora più risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 19 maggio, tante offerte imperdibili. Buon deal originale Bauli, confezione da 6 pezzi a 1,19 euro. Solo per i titolari di carta insieme nei punti vendita di Lazio, Campania e Calabria.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: RTR 99

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

amichette sorcine, ce ne sono moltissime? Assolutamente sì, che anche quando fa 5 serate, 5 concerti di fila, non se ne perdono nemmeno uno.

alcuni aspetti della nostra vita, perché riuscire ad avere un successo, anche un grande successo, può essere faticoso, ma al di là della fatica, il fatto che tu abbia faticato per ottenere quel successo non ti autorizza, non dovrebbe autorizzarti ad assumere una posa di superiorità. Un po' come diciamo spesso qui a Torre 99, bisogna saper vincere. Eh sì, perché l'onore delle armi va riconosciuta sempre, riconosciuto sempre al nostro nemico, perché poi umiliare il nostro nemico, colui o coloro che abbiamo sconfitto, oltre a portare un po' male, essere anche un grande segno di maleducazione, ecco, non ha mai portato molto bene, se pensiamo agli eventi storici del secolo scorso. Ma non allarghiamo troppo, insomma, questa propensione, questo automatismo che scatta quando si diventa veramente molto molto famosi, si diventa una sorta di mito verso il quale gli ascoltatori, i fan, sono degli adepti e arrivano ad essere dei fedeli della tua, diventa una sorta di movimento religioso, ed è lì che devi renderti conto, in quel momento lì non è facile, che le pose che tu assumi possono a un certo punto, così come ti hanno portato con fatica in alto, possono causarti una discesa molto molto veloce. Ed ecco quindi il significato della favola mia: togliersi quella maschera da parte di Renato Zero, ne hai utilizzate come sappiamo tantissime, e quindi dimostrare se stesso e dimostrare di essere come tutte le persone che lo amano e che lo adorano. Ecco perché anche questa canzone ha un suo bel gran perché ed è stata recepita così bene in tanti anni di regali musicali, di discografia. Torniamo a volare, signori, con Joe Jackson, uno dei miei artisti preferiti degli anni 80. Qui siamo nel 1984, questo pezzo è clamoroso, ci fa anche ballare. You can get what you want.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
3: Usato Days.
2: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
3: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
2: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
3: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
2: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
3: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera del l'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
5: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

verisimiglianza leggerissima con un pezzo dei Commodores Night Shift, ma assolutamente impercettibile, che si percepisce molto bene soprattutto nell'introduzione di 100 città, chi può dirlo. E allora colleghiamo il mondo di Commodores a quello di un ex componente fondamentale. La sua carriera da solista è stata ancora più fortunata con questo album intitolato Can't Slow Down. Ci mettiamo su una strada molto elegante a quest'ora, su RTR 99, ti ricordi?

0: stata espressa, come vi ho raccontato più volte, nei confronti di Whitney Houston, perché si è aperto anche a sonorità, diciamo, più ampie, ecco, che si avvicinavano anche a quel tipo di suoni che rendevano il pezzo più bianco che nero. In questo caso, ragazzi, questo pezzo scritto da un grandissimo tastierista, Greg Finley Gaines, uno dei nomi importantissimi delle produzioni discografiche americane di tutta la storia della bella musica americana. Ma questo pezzo, questa meraviglia, questa Love Will Find a Way, la cosa incredibile è che non è mai stato un singolo, e questo mi riporta con grande piacere a quegli anni, gli anni in cui alle radio non eravamo obbligati a suonare solamente il singolo che ci indicavano le case discografiche, non si andava per 45 giri, si andava anche per 45 giri, ma c'era anche la libertà di suonare, di estrarre a piacere. E questo è un pezzo che abbiamo suonato veramente tutti in tutto il mondo. Non decisero di farlo diventare un 45 giri, ma questo è assolutamente ininfluente, perché è una canzone che sono sicuro tutti avete ricordato. Colleghiamo due puntini, ci colleghiamo all'apertura di questa puntata di oggi di Torre 99 su RTR 99. Ti ricordi? Canzone di Lucio Dalla, scritta, il testo è scritto da Samuele Bersani. Abbiamo anche ricordato in quale occasione una delusione d'amore di Samuele, un ingresso nella sala di, nello studio di registrazione, insomma, dove c'era Lucio, in una posizione particolarmente depressa, era molto affranto, e Lucio gli consiglia di tirare tutto fuori scrivendo proprio una canzone, e così nacque quel pezzo lì. Quindi, avendolo raccontato, avendolo citato Samuele Bersani, era inevitabile che entrasse anche nella torre terapia di questo giovedì 14 maggio su RTR 99. Ti ricordi, ci sono i giudizi universali.
1: Troppo c'è.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio. In Toscana, a Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Pistoia.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia.

0: su taglialui.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: Valentino Auto mobili.it.
8: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

soldi spesi per l'amore sono sempre soldi spesi bene, però l'amore è legato a un sentimento, ovviamente. Non fraintendiamo. Si lasciano, lei prende il treno delle 7.40, lui si ritrova da solo, si rende conto che hanno fatto un grandissimo sbaglio a separarsi e quindi prende l'aeroplano delle 8.50 per poterla raggiungere, per potersi ricongiungere. Gli è costata un po', però ne valeva assolutamente la pena. Una volta tanto, parliamo di una canzone di Lucio Battisti, senza entrare nell'ambito della formazione che suonò in questo, che è stato esattamente il singolo numero, e il singolo numero 7, settimo singolo, 1969, ed era già al settimo singolo il nostro amatissimo Lucio. Ci sono due autori che si chiamano George Merrill e Shannon Rubicam, che noi conosciamo anche perché composero un gruppo molto importante, proprio un gruppo che negli anni 80 ci ha regalato delle belle soddisfazioni, i Boy Meets Girl, ma sono anche gli autori di un paio di pezzi portati poi al successo da un'artista nominata poc'anzi qui nella Torre Terapia. Signori, c'è Whitney Houston e c'è I Wanna Dance With Somebody su RTR 99, ti ricordi?

0: indovinate un po', è spesso nominato, eh? Quando recuperiamo le produzioni importanti degli anni 80, quelle americane, Nara da Michael Walden, esattamente. I Wanna Dance with Somebody. Nell'anno di grazia 2005, il maestro, e quando parliamo del maestro sapete che ci riferiamo a pochissimi artisti, il maestro romano per antonomasia, sicuramente Franco Califano, partecipa per l'ultima volta al Festival di Sanremo, viene prodotto da Federico Zampaglione e questa è una canzone molto importante, soprattutto in collegamento con la parte finale del suo viaggio terreno. C'è Non escludo il ritorno su RTR 99, ti ricordi?
1: Sai che io la notte non dormo e ho voluto chiamarti per sapere di te. Non ti sento da tempo e questi anni ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto telefonarti. Mi rendo conto, puoi credere, che non ha senso, tanto non c'è niente di logico.

0: non escludo il ritorno.
1: Sì, era un mio sospiro questo. Ragazzi, solo su RTR 99 ti ricordi, si recuperano questi momenti così importanti, queste frasi che solamente i grandi poeti riescono a regalare, a partorire, facendo in modo che divengano immortali, insomma. Chissà se lui sapeva in quel periodo, quando scrisse Don Escudo di ritorno, che sarebbe stata la frase del suo epitaffio. Chi può dirlo? Secondo me sì, perché è sempre stata una persona che ha viaggiato anche oltre quelle che sono le questioni terrene, insomma, ha conosciuto tante altre dimensioni nella sua vita, il grande Franco Califano. E avanti così.

0: RTR 99 ti ricordi? Si vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio, canale 799, solo audio.
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
8: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com. Yeah.

nostra crociera pomeridiana della Torre di Rapia, un altro che può fregiarsi a pieno titolo del titolo, appunto, a pieno diritto del titolo di maestro. Franco è il maestro di Roma, lui il maestro siciliano, anche se lo si può racchiudere in una dimensione regionale, il maestro Franco Battiato, secondo me. Ma nemmeno nazionale, insomma, perché non ci sono dimensioni. Lui di dimensioni ne ha perlustrate parecchie, cosa che penso stia facendo anche in questi momenti, facendosi anche grandissime risate. Ma questa,

l'altra, da bambini che corrono con tutto il rispetto strillando con le mamme che li chiamano. Una spiaggia solitaria descritta meravigliosamente, con qualche riferimento anche in questo caso, insomma, uno su tutti i leopardi, se vogliamo proprio veramente dirla. Tutta un minuto alle 18 di giovedì 14 maggio. Io sono Andrea Torre e lui invece ci riporta all'inizio degli anni 60, un altro grandissimo maestro indiscusso, si chiama Ray Charles.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie. Tragedia alle Maldive, 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso e la polizia sta continuando le indagini sul caso. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre 2024 in uno showroom cinese a Milano, costato la vita a 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni. 30 anni di reclusione, la decisione della Corte d'Assise ai due giovani detenuti mandanti e a 21 anni il 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Da Laura Cherchini è tutto, a più tardi.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: RTR 99. Ti ricordi?

intimo, sensibile. Nel 1981, la Marcord, durante una serata con gli amici, il pensiero per una donna amata. Essendo un racconto d'amore, non poteva che essere chiamato il grandissimo Gol, il più grande di tutti, a scrivere di queste storie delle relazioni, e la musica di Aldo Donati, che non va assolutamente dimenticata. Mario Minicocci, sei all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Beh, quando c'è Gianni non posso non nominarti, insomma, perché poi Gianni ci aiuta, come diciamo sempre, a ritrovare quella serenità, a risintonizzarci con l'universo, la sua serenità, ma anche questo atteggiamento molto più intimo, come ho detto prima, che ci ha regalato un Gianni Morandi rinnovato, pronto a un'altra parte importante, a riprendere in mano la sua carriera. Sul prossimo disco, ragazzi, vanno citati i musicisti, assolutamente sì. Il produttore, che è Jay Graydon, per chi frequenta qui la Torre Terapia, è un nome, ma anche gli altri sono nomi assolutamente non nuovi. Jay Graydon, che produce e suona la chitarra in questo pezzo. Poi abbiamo Steve Gadd alla batteria, a un'altra chitarra Steve Lukather dei Toto, ma soprattutto le voci meravigliose dei signori Manhattan Transfer, disco veramente fantastico, che appartiene alla nostra nicchia, la nicchia del capitano degli anni 80, che voglio condividere con voi. Si titola On the Boulevard.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio.
3: Anche domenica, nella sede centrale Auto Import Peugeot di via Salaria 729.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
5: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri. We'll be right back.

0: mangiano l'erba.
1: Quanti cortili o ex cortili o ex parchi sotto le nostre case non lasciano l'erba, non hanno più quell'erba, si è alzato il cemento, sono alzati i muri di cemento. Questa è la storia di uno di noi, solamente con questo attacco Adriano Celentano aveva già vinto, perché raccontava la storia di ognuno di noi, non solamente di uno di noi, soprattutto per chi è nato in quel periodo lì, di quella generazione, un po' antica in effetti, ma è una sensazione che tutti abbiamo avuto. Tutt'oggi capita anche a me di osservare parchi che vengono recintati, parchi dove si iniziano a gettare metri cubi, chilometri cubi di cemento, veniva il termine, e dove quell'angolo verde che potevo vedere dal mio terrazzo non è più quell'angolo verde, non c'è più quell'angolo verde lì dove c'era l'erba. Canzone nata molti anni prima, in un certo senso nel 42, Adriano era ancora un bambino, aveva 4 anni, e giocando nel cortile della sua abitazione in via Gluck 14 aveva già imparato ad amare il suo angolo verde, che poteva solamente ricordare e inserire questo ricordo nel testo, nel racconto di questa canzone meravigliosa che ci ha portato a quegli anni là, insomma, a quegli anni 60, nei quali rimaniamo, se voi siete d'accordo con me, perché torniamo ancora una volta negli Stati Uniti d'America, attraversiamo l'oceano, idealmente possiamo farlo, ragazzi, perché non ci costa nulla e perché basta solamente un minimo di concentrazione, chiudere gli occhi, ma non se siete alla guida dell'automobile, ovviamente. Per tutti gli altri si possono anche chiudere gli occhi senza chiuderli, comunque si può viaggiare con la fantasia mantenendo l'attenzione, sempre riferito a chi sta guidando, e magari siete in tantissimi impegnati in questa operazione alle 18:20, siete pronti a tornare a casa, vi accompagniamo noi di RTR 99 Ti Ricordi, vi accompagna la Torre Terapia, e come dicevo rimaniamo negli anni 60. Un anno dopo, 1967, dall'altra parte dell'oceano usciva questa meraviglia qui di Frankie Valli and the Four Seasons.

riportato in auge questo pezzo di Frankie Valli e Four Seasons, i Madcon, ma anche ovviamente i Maneskin. Ma tanto tutti quanti sapevamo, si trattava di una cover, ancora una volta un tributo agli anni meravigliosi della Motown su RTR 99. Ti ricordi, c'è la Torre Terapia. C'è un altro grandissimo artista, ci ha lasciati purtroppo, ma ha lasciato dei gran bei ricordi anche firmando delle canzoni. In questo caso ne firmò una per Mina, Giuseppe.

si è cimentata anche nel rap. Minona, Minona, citazione. Attenzione, Alberto Sordi, Minona, ah, assolutamente sì. Dico, si è cimentata anche nel rap, si è cimentata un po' in tutto, del resto un artista che è stata in grado di esibirsi con Brava,

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, a Roma, Frosinone, Latina.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio.

0: maggio 2026. Info su daily.it.
1: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
0: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
0: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
0: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
0: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti.
3: Hai 5 secondi?
0: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
0: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
0: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
3: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
6: Yeah.

molto più diretta, del resto è la sua personalità. Da Donatella Rettore 1980, in questo angolo di, della torre terapia di RTR 99, ti ricordi, si balla. Ah, come se si balla! E si balla come si ballava negli anni 90. Cobra era un pezzo che possiamo sicuramente ricondurre agli anni 70, anche se è uscito proprio nel 1980. Negli anni 90 tanti artisti ripresero anche in forma di sample, di campionamento, alcuni pezzi forti della disco music. Insomma, ce n'è uno in particolare intitolato Forget Me Nots di Patrice Rushin, che utilizzò George Michael per il suo Fast Love nel 1996, ma l'anno successivo, nel 1997, lo cavalcò anche il grandissimo Will Smith.

secondo me è un grandissimo, grandissimo attore, insomma, cioè, quanto ci ha fatto divertire, quanti film abbiamo visto risolvendo anche il nostro umore, dove c'era lui come attore, sin dalle sitcom televisive. Sorry. Ovviamente, un meraviglioso Tommy Lee Jones, mamma mia che uomo, Tommy Lee Jones, coinvolto anche nel video di questo Man in Black. La colonna sonora, poi c'è giustamente che mi dice, certo che gli originali degli anni 70 della musica della disco sono tutta un'altra cosa, è vero, così come è altrettanto vero che certo è facile costruire dei successi basandosi musicalmente su quello che è stato creato, che è stato costruito anni prima, però va anche detto che la modalità a un certo punto è cambiata, e finché si era in questo contesto io magari potesse tornare anche musicalmente oggi questo contesto qui, ma questa è tutta un'altra storia. Adesso, visto che siamo a giovedì, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi il vostro capitano, vi ricorda che il sabato o la domenica avete l'opportunità di fare una bella immersione, full immersion, nei ricordi della nostra vita, ma non solamente quelli che vengono stimolati dalla musica, quelli che possiamo toccare, perché sono ricordi concreti, sono tutti quegli oggetti del passato che riempiono gli scaffali, le bancarelle del mercatino di San Basilio. Ebbene sì, il sabato e la domenica un passaggio, ma più che un passaggio, un'immersione al mercatino di San Basilio è un'attività che consiglio sempre, insomma, ci fa tornare indietro perché ritroviamo l'oggettistica, gli orologi, i vasi, gli specchi, la biancheria, i pezzi rari per collezionisti come francobolli, monete, le cartoline d'epoca, le figurine antiche, i Pokémon, i libri, l'hi-fi, tutto ciò che è musica ma anche pezzi d'arredo e modernariato. Sono tutte proposte ovviamente altamente convenienti, potete anche portare i vostri oggetti, potete organizzare la vendita anche dei vostri oggetti, perché c'è sempre qualcosa che magari va a contribuire al riempimento delle case, degli scaffali ma anche delle cantine. Allora, piuttosto che lasciarli lì in cantina, tanto se l'abbiamo messi lì è difficile che ci si possa rimettere le mani, pensiamo magari di fare una bella pulizia e portarli al mercatino di San Basilio, che vi ricordo è aperto tutto il sabato e tutta la domenica, tutto il giorno, il sabato e la domenica. C'è anche un profilo Facebook del mercatino di San Basilio, c'è un indirizzo che a questo punto devo assolutamente ricordarvi, è via Casale di San Basilio 26, siamo a 100 metri da via Nomentana, via Casale di San Basilio 26. E poi c'è un contatto telefonico, perché potete preventivamente mettervi in contatto con i nostri amici del mercatino di San Basilio se avete appunto qualcosa da proporre. 347 4531 960, ripeto il numero 347 4531 960. Quando chiamerete, ma anche quando vi recherete lì, presentatevi sempre come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, per avere il trattamento migliore, per avere le tariffe migliori, per poter accedere a un mondo che è riservato solamente a voi ascoltatori di RTR 99, ti ricordi. Mercatino di San Basilio, aperto il sabato e la domenica, ricordo, tutto il giorno.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio, in Lombardia, a Milano, Bergamo, Cremona, Lodi, Monza Brianza, Pavia, Varese, in Piemonte, a Novara.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
9: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
9: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
9: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: Valentino Auto mobili.it.
10: È la mia nuova acqua di casa.
11: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
10: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

moltissimi fan di alcuni artisti della musica italiana, ma anche di quella internazionale, hanno anche i loro inni, hanno quelle canzoni che sono manifesti, sono quei manifesti che servono poi a confermare se stessi, ad affermare se stessi, quella loro condizione di baglioniani, per dire, in questo caso, come è stato Siamo Solo Noi o Liberi Liberi di Vasco. C'è l'inno per chi invece è fan sfegatato di Claudio Baglioni, un inno dedicato ai ribelli, tutti coloro che lottano contro l'ingiustizia, la mafia, la guerra, le scelte cattive, al di là ovviamente della scelta anche dei contenuti. È una di quelle canzoni create anche abbastanza appositamente per riunire, radunare tutto il pubblico sempre numerosissimo che assiste ai loro concerti. Un minuto alle 19 di giovedì 14 maggio, questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi come sta andando? Stiamo entrando con una grande facilità ma anche velocità nell'ultima ora di questa penultima puntata della settimana, e torniamo a quei pezzi che hanno utilizzato belle canzoni degli anni 70 o 80 per far ballare, per farci ballare. Per esempio c'era un pezzo dei Funkstar Deluxe della fine degli anni 90, credo fosse il 1999, i quali si presentavano con un featuring di una certa importanza, anche se comunque un featuring postumo, se così possiamo dire, anzi sicuramente possiamo dire così, e questo featuring era quello di Bob Marley e la canzone si titola Sun is Shining. Ovviamente su RTR 99 ti ricordi, non potevamo che riproporre la versione originale.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: RTR 99.
7: Ti ricordi?
6: Ti ricordi?

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

abbiamo nominato Vasco. Poi pensarci bene, tutte le canzoni di Vasco sono dei manifesti, eh? Sì, sì, sì. E l'uomo dei manifesti musicali, Vasco Rossi. Che meraviglia! Siamo entrati con grande determinazione nella quarta ora, l'ultima di Torre 99, della Torre Terapia di questo giovedì 14 maggio su RTR 99. Ti ricordi? Un bel colpetto di tacco, vi dico solamente che le Ricci Family, prima di stupirci e ammaliarci con The Best Disco in Town, si presenteranno al mercato con questo pezzo qui.

0: RTR 99 ti ricordi
1: la radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
4: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

prendo spunto dal messaggio di Gianluca di Ostia al 338 99 00 99 0. Qui è Rito, uno dei riti musicali che tornano ad essere celebrati a cadenza regolare nella torre terapia di RTR 99. Ti ricordi, Gianluca scrive, questa di Pierangelo Bertoli è una canzone proprio da RTR 99. Ti ricordi la torre terapia? È un po' anche il nostro manifesto. Abbiamo detto i manifesti di Renato, di Vasco, di Claudio Baglioni. A muso duro possiamo sicuramente definirlo come una sorta di manifesto di intenzioni del nostro incontrarci pomeridiano qui su questa fantastica radio, dove recuperiamo tante cose che sono rimaste un po' nel dimenticatoio, come si diceva una volta, e che invece meritavano, per esempio, questa operazione effettuata da un grandissimo produttore, un grande musicista che si chiama Stefano Pulga, che volle unire due cose con una certa attinenza, insomma. Another Brick in the Wall dei Pink Floyd e Mamma Gamma degli Alan Parsons Project. Questo fu il risultato. Disco Project 1982.

non è la chitarra originale ovviamente. Luciano Ninzatti, si chiama Luciano Ninzatti, del gruppo dei Pink Project, di Stefano Bulga, per chi è consuetamente collegato con la nostra radio in questa parte della programmazione, quindi dalle 16 alle 20 Stefano Bulga è stato raccontato già ampiamente. Lui è stato anche il fondatore dei Cano, per dirvi, o colui che ha scoperto Jimmy Ross, altri nomi importanti nella Italo Disco, Italo Dance all'inizio degli anni 80, ma è uno che anche in questo caso troviamo agli inizi della sua carriera nella fabbrica dei suoni della numero uno. Stefano Bulga si è fatto le ossa anche lui alla numero uno e poi ha suonato con i Dick Dick, i Flora, Fauna e Cemento, poi Loredana Bertè, Mario Lavezzi, Anna Oxa, Fiorella Mannoia, Fausto Leali, solamente per citarne alcuni. E insomma, visto che c'era in effetti una certa somiglianza, una certa continuità tra Another Brick in the Wall e Mamma Gamma, cosa vietava di unirli insieme in questo pezzo che tra l'altro fu risuonato completamente? Ripeto, c'erano dei musicisti scelti appositamente per questa operazione, tra i quali il grandissimo Ella De Bandini alla batteria. Seguì poi un altro progetto, un B-project, un medley con Billie Jean di Michael Jackson e Jeopardy dei Wrecking Band, che magari uno di questi pomeriggi il perfido Marco Lolli riproporrà nella scaletta pomeridiana delle 4 ore di Torre 99 su RTR 99, ti ricordi? I nostri punti di riferimento, alcuni sono veramente fissi, ad esempio Luca Barbarossa, che al calar del sole di questo giovedì 14 maggio torna a raccontarci questa Roma che, nonostante possa essere oggetto di tante critiche, non smetterà mai di essere presente nel nostro cuore,

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta su tutti i migliori aggregatori come TuneIn.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
3: Anche domenica nelle sedi auto import Opel di via Salaria 729 e via Tiburtina 1166.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa? Più gonfia. Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da

0: Arco Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.

queste meraviglie solo su RTR 99, ti ricordi? Meraviglie musicali, ma anche un piccolo reminder, un piccolo ricordo dell'Italia come terra di emigranti, con la I iniziale, ci tengo a sottolinearlo. Nonni, bisnonni hanno costruito per noi un futuro che è stato un futuro di grandi comodità, di grandi agi, e su questi agi forse un po' ci siamo accomodati, ma come avevo già detto avrei dato luogo a una piccola digressione di retorica molto scontata, molto banale, ma nella semplicità a volte recuperiamo anche la semplicità di certi pensieri, perché non si deve essere sempre per forza originali nella vita. Ma torniamo al lato, al campo musicale, musica buona che ti fa stare bene, quella che vi offre RTR 99, ti ricordi? A maggior ragione nell'ultima mezz'ora di questa puntata di Torre 99 di giovedì 14 maggio, e quando parliamo di musica che ci fa stare bene non possiamo non coinvolgere ancora una volta gli ABBA.

Italia, quanta freschezza, quanta supponenza in quegli anni nei confronti di chi produceva queste meraviglie, per poi scoprire questa cosa, l'abbiamo già raccontata altre volte, però è veramente curiosa questa storia di Pete Townshend, che dichiarò che tra le sue canzoni preferite in assoluto nella storia della musica, Pete Townshend, il signor Pete Townshend, quello degli Who, quello del progressive rock, quello di quel genere musicale dove molti si sono rinchiusi un po' in una sorta di settarismo, ma senza voler ovviamente, senza voler offendere nessuno, però insomma ci sono alcuni generi musicali che hanno avuto dei fan particolarmente poco disposti agli altri generi in quegli anni 70. Ebbene, una delle canzoni preferite di Pete Townshend era proprio SOS degli ABBA. Al 338 99 00 99 0, che bello è trovare le vostre emozioni, i vostri commenti ad alcune scelte che sono molto particolari. Qui abbiamo Lolita, se non sbaglio, sì, la meravigliosa Lolita. Ciao Andrea, Miniera mi commuove, non so perché, ogni volta che l'ascolto è intensa, trasmette dolore e amore nello stesso tempo. Hai ragione, Lolita, ed è stato un punto di passaggio per i New Trolls, che avevano cantato solamente l'amore nella prima parte della loro carriera musicale, e poi decisero di raccontare anche un po' i pezzi d'Italia, pezzi di storia. Abbraccio anche Bruno. Penso che ogni volta che sento questa canzone, ovvero Miniera dei New Trolls, la confronto con Io Vagabondo e viceversa, due icone. Eh sì, carissimo mio Bruno, come ti ho scritto al nostro WhatsApp, sono pezzi di storia che vengono ricordati, ma che andrebbero ricordati un pochettino di più, insomma, al di là di tutti gli aspetti retorici, abbiamo perso un po' l'abitudine a ricordare da dove venivamo. Purtroppo è così, abbiamo fatto perdere l'abitudine anche ai nostri figli, che devo dire hanno colpe relative, perché un po' noi non abbiamo rinfrescato la memoria, un po' a scuola anche la tendenza a cancellare tutto ciò che è classico, ma questo è un altro ambito che ci aprirebbe a ragionamenti che a quest'ora della sera, quasi ora di cena, non si possono assolutamente fare, quindi vi chiedo scusa. Ma voglio darvi un consiglio importantissimo: se invece avete problemi da risolvere e che necessitano di un supporto legale qualificato, beh, il nostro punto di riferimento è la famiglia dello studio legale Cruciani. Tutte quelle questioni che ci coinvolgono, che possono essere incidenti stradali, incidenti in zone comuni, si può inciampare su un marciapiede molto facile, soprattutto almeno qui a Roma, insomma, non sono tutti in ottime condizioni, ma ci possono essere anche contenziosi con il mondo della sanità, tutto ciò che riguarda il diritto di famiglia, l'aspetto fiscale, le cartelle esattoriali, ma anche quello del credito. Chiamate i nostri amici dello studio legale Cruciani, perché sono una famiglia e fanno parte della famiglia di RTR 99. Ti ricordi? Presentatevi, qualificatevi come nostri ascoltatori, ovviamente. Il numero è 06 39 75 42 34, ripeto 06 39 75 42 34. L'indirizzo via Lattanzio 27, zona Balduina. Ricordo ancora una volta che non è assolutamente impegnativo il primo appuntamento e non vi costerà assolutamente nulla. Vediamo se questo possiamo considerarlo un colpo di tacco. Andiamo in zona Trinacria, andiamo in Sicilia, a Catania, dove i De Novo sono nati e ci hanno regalato gran bei momenti di musica. Ma negli anni 2000 c'è un altro gruppo che ha dato delle grandi soddisfazioni non solamente alla Sicilia ma a tutta l'Italia, che ha potuto godere appunto della loro musica. Si chiamano Sugar Free, abbiamo ripescato questo pezzo del 2004 intitolato Kleptomania su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Romana Auto.
6: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
9: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
10: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

doveroso il tributo a Gianni Dall'Aglio alla batteria, Bob Callero al basso, ecco, tanto per dire, insomma. Bob Callero, il basso della intro del nostro caro Angelo, così abbiamo anche ricordato per l'ennesima volta questo capolavoro che doveva andare a Mina, lei lo rifiutò e quindi si decise di farne un album intitolato, guarda caso, nonostante tutto, quindi rifiuto di Mina, L'Angelo Azzurro, che dire. Ciao Fabio, ciao a tutti voi, siete come al solito molto numerosi, soprattutto nella parte finale, che è quella più difficile perché anche oggi siamo esausti, anche oggi la torre terapia è stata molto molto impegnativa e quindi ritrovarvi sul finale, riuscire a rispondervi a tutti è veramente molto molto difficile, ci siamo capiti? Guardatemi nelle palle degli occhi, comunque grazie. Vi consegno il jukebox di RTR 99, ti ricordi, due ore con il nostro jukebox e poi domattina si riparte con Giorno per Giorno Corveleno, Luca Casciani, un Paolo Famiglietti in splendida forma in sostituzione del nostro Fabio Martini in missione torinese, almeno da quello che vedo, io non ho assolutamente contezza di cosa stia facendo, l'importante è che il nostro Fabio Martini lo si lasci riposare, si possa godere veramente staccando un po' da tutto questi due giorni che si è staccato dalla sua RTR 99, ti ricordi, ma tornerà poi ovviamente lunedì a partire dalle 10 alle 13 tutte le mattine con la strana nostalgia. Salutiamo soprattutto le stelle che ci hanno assistito anche questa sera e che torneremo a vedere, per tutto l'arco del pomeriggio non era possibile vederle, però ci sarà il momento, arriverà il momento e le stelle a quest'ora stanno preparando questo nastro, questo ribbon che andrà ad attraversare, a solcare il cielo, così come meravigliosamente, come al solito con grande poesia, ci raccontava Stevie Wonder in questa canzone incredibile che praticamente suonò tutta da solo. Eh sì, 1982. E questo è il regalo finale da parte di Andrea Torre, ma anche di Marco Lolli per aver seguito Torre 99. Vi diamo appuntamento a domani alle 16 su RTR 99. Ti ricordi? Ribbon in the Sky.

0: 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Morti durante un'escursione alle Maldive, 5 italiani sono stati trovati senza vita. Barbara Salandri.
3: Erano partiti presto per un'escursione a bordo di una piccola barca specializzata in crociere subacquee. Arrivati nei pressi di Alimata, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare grotte a 50 metri di profondità. Non vedendoli riemergere dopo alcune ore, l'equipaggio ha lanciato l'allarme. I soccorsi hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, quasi vane le speranze per gli altri dispersi. Oggi nel luogo dell'immersione era allerta gialla per il maltempo.
2: La visita di Trump a Pechino, stamane il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta la presidente della Commissione europea, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Da Laura Carchiedi è tutto, buona serata.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al cancro.
1: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Ecco un disco del 1983.

0: unica sede.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook. Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
6: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1981.

0: vede in TV.
1: A Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti.
0: Canale 87 del digitale terrestre. In tutto il Lazio. Canale 799. Solo audio.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo.

0: Di preciso o perché? Di sicuro con Canva il design è alla portata di tutti.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna d'Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, d'Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
5: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
7: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
6: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
8: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
9: Ecco un disco del 1985.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta e si vede da smartphone e tablet con l'app gratuita RTR 99. Scaricala subito.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
4: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
4: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: Valentino Auto mobili.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1900.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: RTR 99 ti ricordi? La radio che vi fa ascoltare quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
8: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
9: Yeah.

0: Emilia Romagna.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1981.

siamo tutti qui intorno al jukebox di RTR 99. Ti ricordi? Il nostro tempo migliore lo ritroviamo qui.

0: dove ti ricordi? Si vede in TV. Digitale terrestre, canale 799, a Milano, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Biella, Novara, Vercelli, Verona, Piacenza. Canale 93, a Parma e Reggio Emilia.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1972.

La moneta nel jukebox la mettiamo noi. Ma voi che siete in macchina potete segnalarci un brano da inserire senza distrarvi dalla guida. Il numero WhatsApp è 338-9900-990. RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

0: si ascolta dallo smart speaker con il comando vocale Alexa. Ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in FM a Roma e nel Lazio.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
3: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
2: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa vedere dal finestrino immagini del nostro tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
6: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
7: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casa Nova Infissi.com.

0: Canale 87 a Roma, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti. Canale 799 solo audio in tutto il Lazio.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Automobili. Mobili.it.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
6: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare, vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.

0: RTR 99 ti ricordi, si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina. La zona famosa per l'alta qualità del suo olio per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Quanti siamo in questa notte sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Se siete a bordo date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi, la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia,

Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99, ti ricordi? Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
1: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. Casanovainfissi.com.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate dove abbiamo sempre avuto una canzone.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: state ascoltando La Macchina del Tempo
1: su RTR 99. Ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: RTR 99 ti ricordi.

Ragazzina, piccolina, ti ho comprato la gelato caramello e un sacchetto.

hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso,